Antonio, Gian Pierluigi Calderoni, Sandro D'Antonio, Pierluigi Calderoni, Sandro D'Antonio, Pierluigi Calderoni.

0: Il primo brano che abbiamo ascoltato questa notte, a partire da ore 2, è This Song, una canzone di George Harrison. Poi siamo passati a Bob Dylan con New Morning, vale dire Nuovo Giorno. In fondo è un nuovo giorno perché siamo intorno alle 2:40 circa, quindi è sicuramente un nuovo giorno e che sia un buon giorno per tutti. Poi dopodiché siamo passati all'ascolto di un brano di Dolly Parton, Make Believe, un brano di musica country, e poi i Doors con Los Angeles Woman, LA Woman. Dopodiché Rock and Blues con Pierangelo Bertoli, infine due brani di pregevole, Yesterday di Stevie Wonder, e poi infine la canzone dei Dire Straits, Money for Nothing. Grazie a tutti, da Giuseppe Benchini a tutti la più cordiale serena notte. Vi ricordo che questa programmazione musicale notturna è stata voluta da me, dal sottoscritto Giuseppe Bianchini. La programmazione musicale è la mia, l'ottimizzazione è di Elio De Paoli.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.

0: Radio Icaro, novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
2: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Radio Icaro, novità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Nato. Io sì, ama, ti amo.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
3: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.

0: onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: La più bella leggenda di tutti i tempi.
1: Quelle miniere esistono.
0: Un'affascinante avventura che è nel cuore di ogni ragazzo che è in noi. Ci vuole un gran coraggio. Ci vuole forza. Bisogna essere un eroe. E bisogna essere nati per l'avventura.
2: Aspetto!
0: Richard Chamberlain e Alan Quatermain.
3: Ho una gran voglia di urlare.
0: Nessuno è mai riuscito a penetrare in quelle miniere. Introvabili. Impenetrabili.
4: Un bopo, porta via Jesse!
0: Pericolose. Con Richard Chamberlain e Sharon Stone nella più grande avventura di tutti i tempi.
5: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

Venerdì 3 luglio, buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Come sempre facciamo, andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali. Iniziamo dal Resto del Carlino: bimbo cade in bici, il comune paghi. Questo chiedono i genitori attraverso gli avvocati. Incidente al parco e trauma cranico per un piccolo di 9 anni, i genitori vogliono un risarcimento. A centro pagina, tutor da spiaggia, guardiani in bicicletta, debutta oggi il servizio voluto dai bagnini e un tutoraggio viene fatto anche in centro storico. La cronaca, il caso dell'hotel Vasco: erano accusati di truffo allo Stato, i paesani assolti anche in appello. Rapina al mini market, ragazzini prendono il titolare a bottigliate. E poi c'è una notizia che arriva da Bellaria: albergatrice minacciata nel suo hotel. In taglio alto un approfondimento, la sfida a Papa Leone dopo lo scisma viaggio nel rifugio dei Lefevriani, i parenti di Don Pagliarani che dicono non temiamo la scomunica. C'è poi una notizia curiosa che leggiamo di spalla: sorpresa a Miramare, in strada spunta un cammello, era scappato dal circo. Maltempo dopo l'afa, forti raffiche di vento, alberi caduti e auto sommerse. Si parla poi anche di spettacolo, di eventi per quello che è il nostro territorio. Da una parte con il ritorno di Simona Venturi e Terzi con la Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini, saranno 40 gli ospiti, e dall'altra parte con una bella fotografia di Matilde Gioli dove si parla del red carpet in piazza Cavour per l'Italian Global Series che va proprio ad iniziare. Vediamo anche la prima pagina del Corriere Romagna, eccola qua, in taglio alto troviamo sempre caduta in bici, faremo causa al comune. E poi una storia di cui si è parlato anche nei giorni scorsi, di questa signora che appunto ha la necessità di seguire il figlio autistico, riavrà il turno del mattino perché appunto l'azienda per cui lavorava le aveva chiesto, in qualche modo anche l'aveva obbligata a lavorare il pomeriggio. Lei chiaramente si è rivolta anche ai sindacati e poi al giudice che ha accolto il ricorso della lavoratrice caregiver. Rimini, siamo in centro storico, chiude una boutique storica, una boutique per bambini, Lombardi, che pensate era aperta da 90 anni. In taglio basso, urla e minacce in classe, perizia sulla maestra, una consulenza psichiatrica, la donna aveva preso di mira due bambini disabili. All'aeroporto Fellini, tecnologie e servizi in arrivo per rendere il viaggio dei passeggeri più comodo. A Riccione, Cinema Olivetà resta in gestione a Dogville. Le altre notizie di prima pagina riguardano lo sport, le troviamo di spalla: Ducati World Week da stasera anima la Riviera, ma diciamo che le rosse sono arrivate già da qualche giorno. E poi parleremo anche della Dole, tre pedine per completare l'organico. Fin qui le prime pagine dei quotidiani locali di questo venerdì 3 luglio, ma adesso andiamo ad approfondire alcune delle notizie, torniamo sulle pagine del Resto del Carlino e andiamo a leggere di che cosa ci si occupa da subito. È qualche giorno, diciamo, che questa notizia campeggia un po' in tutti i media nazionali, ma chiaramente anche locali, visto il legame di Don Pagliarani proprio con il nostro territorio. Di che cosa si parla? Delle scelte compiute dai lefevriani, centinaia di fedeli nella comunità riminese ad ogni messa. Ci sono le dichiarazioni dei familiari di Don Pagliarani che dicono non temiamo la scomunica. Fondato nel 1983 il priorato della Madonna di Loreto attira giovani da tutta Italia. Parla la zia del capo della fraternità che si fa la domanda: lo scisma, i veri protestanti secondo lei sono quelli di Roma. Lotta alla criminalità, estate sicura, scatta l'ora dei tutor, da oggi pattuglieremo il lungomare, presidio anche al mercato coperto, debutta il servizio voluto e pagato dai bagnini, guardiani in bici per vigilare la spiaggia e il parco del mare. E da una parte quindi i bagnini, dall'altra il comune che si preparano a mettere in campo due servizi che, pur con funzioni diverse, hanno uno stesso filo conduttore: rafforzare la sicurezza nelle zone calde della città. Ci sono anche le dichiarazioni dell'assessore Iuri Magrini, in particolare sul servizio che partirà al mercato coperto da metà luglio. Gli street tutor sorveglieranno l'area del mercato, controlli in centro anche di sera durante le shopping night.
Incidente al parco, bimbo con trauma cranico dopo la caduta in bici, la famiglia chiede i danni. Un bambino di 9 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato con la sua bicicletta lungo un pendio nel parco della Cava di Rimini. Il piccolo ha riportato un trauma cranico con amnesia post-traumatica ed è rimasto ricoverato in ospedale per 3 giorni. L'incidente risale al 20 giugno scorso. Ora la famiglia del minore ha deciso di rivolgersi all'avvocato Paolo Ghiselli, alla dottoressa Luisa Liguori, annunciando di voler presentare una richiesta di risarcimento danni al comune, oltre a chiedere di verificare con urgenza le condizioni di sicurezza dell'area. Infatti la famiglia ritiene che la caduta sia stata provocata proprio dal dislivello tra la pista e il terreno laterale, che scende immediatamente verso il pendio. L'obiettivo principale, dicono i genitori attraverso i legali, è evitare che episodi simili possano ripetersi. Quindi diciamo che queste dichiarazioni portano a dire sì anche risarcimento per quello che è accaduto al figlio, ma soprattutto una maggiore sicurezza per tutti gli altri bambini che frequentano il parco, in particolare in bicicletta. Parliamo anche di questa rapina al mini market, bottigliate in testa al titolare, indagati due 17enni. Caos sul lungomare, aggredito un commerciante, scatta la denuncia per 2 minori, quindi ragazzi molto giovani, abbiamo detto 17 anni. L'episodio risale ad una decina di giorni fa ed è avvenuto in una di queste realtà che sono appunto i mini market. L'abbiamo raccontato anche ieri come il maltempo atteso, anzi in modo molto serio, in realtà ha risparmiato la costa romagnola, però i maggiori danni sono stati dettati dalla presenza di un forte vento, raffiche importanti che hanno fatto cadere alberi, hanno divelto rami, hanno spostato cassonetti, insomma comunque tutto poi facilmente insomma ripristinabile nel giro di poche ore. Il maltempo dopo l'afa, scrive il Carlino, vento forte, alberi caduti, auto sommerse, violente raffiche soprattutto nella notte tra mercoledì e ieri, oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia, da Rimini a Bellaria, da Cattolica a Riccione fino a Nova Feltria. A Rimini l'intervento più pesante si è registrato in via della Grotta Rossa, dove una pianta è crollata occupando completamente la carreggiata. Danni importanti anche a Riccione, ci sono stati i casi di una auto che è stata immersa da un albero caduto, così come un altro albero è caduto in viale Massaua. Il Carlino ci porta anche a vedere quelle che sono le previsioni per il fine settimana, weekend col sole e mare mosso, almeno secondo le previsioni di Federico Antonioli, esperto di Metofed. E poi c'è questa notizia curiosa che troviamo su entrambi i quotidiani, noi la leggiamo dal Resto del Carlino: sorpresa a Miramare, cammello in strada, tutti a fotografarlo. Chissà, qualcuno ha pensato magari anche che fosse una trovata pubblicitaria, in realtà lui era scappato dal circo che si trova a Miramare, il circo Rolando Orfei, circo che resterà fino a domenica 19, però insomma le persone che l'hanno vista, molti appunto oltre che probabilmente fare la segnalazione, hanno fatto anche una fotografia, anche perché era placido, tranquillo, si è proprio messo sotto il cartello della località Miramare come se si volesse fare una foto ricordo per il luogo dove era stato. Poi chiaramente in questi giorni ci sono anche tutte le polemiche sulla presenza di un circo con animali sul territorio riminese. Ora la cronaca giudiziaria, il caso dell'Hotel Vasco, accusa di truffa allo Stato, assolta la famiglia Paesani. La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado e scagiona gli imprenditori riminesi per la vicenda del finanziamento da 600.000 euro. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imprenditori Lucio, Claudio e Luciano Paesani avrebbero ottenuto il finanziamento garantito dallo Stato senza avere la reale intenzione di realizzare il progetto di ristrutturazione dell'albergo di Viserba, una tesi che il Tribunale di Rimini aveva già escluso nel giugno dello scorso anno, assolvendoli e disponendo anche il dissequestro del bene. Il cantiere previsto nel 2021
2021 si era bloccato a causa della pandemia e in realtà non era mai partito, ma gli stessi imprenditori poi, rispetto a questo finanziamento che avevano ottenuto, avevano cominciato anche a restituirlo, per cui insomma già il primo ma adesso anche il secondo grado di giudizio hanno dato ragione proprio agli stessi. Continuiamo a sfogliare le pagine del Resto del Carlino, andiamo a parlare di un incontro che c'è stato ieri nella provincia di Rimini per parlare del riordino delle province. Diciamo che l'appello soprattutto arrivato dal presidente Sali Golvad è quello: date una qualche risorsa proprio alle province, perché altrimenti risultano delle scatole vuote. Provincia, ha detto questo Sali Golvad, svuotata di soldi e potere, senza risorse non ce la facciamo. Il presidente invoca una riforma efficace e diciamo che c'è anche la regione in campo proprio per stare vicino ai vari territori. È stato avviato un percorso di riorganizzazione, bisogna fare squadra per servizi e opere. In particolare c'è il tema proprio dei comuni più piccoli, che in particolare hanno più bisogno di un ente di riferimento come la provincia, proprio nell'interfacciarsi con la regione. Per la regione era presente Davide Baruffi, assessore regionale alla programmazione strategica, che dice però che a Rimini c'è poca collaborazione tra i comuni. Caos nel Borgo San Giovanni, siamo sempre a Rimini, chiude il comitato degli operatori, nessuno ha voluto salvarlo, l'associazione dei commercianti al capolinea dopo 20 anni, e queste parole appunto che sul mancato salvataggio sono di Max Guidi, che è stato fondatore e presidente. Ai colleghi è mancato il coraggio, dice Guidi, di portare avanti il progetto, adesso pare che ci si affiderà a qualche associazione di categoria del territorio, forse la stessa che cura le serate del mercoledì in centro. Torniamo a parlare della tragedia che ha visto la morte di Marco Galvani, questo albergatore di 63 anni, dopo un incidente sulla statale 16. Lui era a bordo di un monopattino. Domani ci saranno i funerali dell'uomo, l'ultimo saluto alle 10 alla chiesa di Rivabella. Ancora sfogliando insieme le pagine del Resto del Carlino, andiamo a Riccione, dove si parla di turismo. Gli albergatori al momento sembrano soddisfatti di come sta andando la stagione. Sarà un luglio caldo per il turismo. Il mese parte con una crescita delle prenotazioni rispetto allo scorso anno. Ci sono le dichiarazioni del presidente di Federalberghi, Claudio Montanari, che dice: buone aspettative per tutta la stagione. Alla stessa data dello scorso anno abbiamo venduto un 3-4% in più. È un vantaggio che stiamo vedendo su tutta la stagione e non soltanto sul mese di luglio. Un dato, spiega Montanari, che non va automaticamente tradotto in un aumento delle presenze a consuntivo. Non è detto che questo anticipo si concretizzi poi in un incremento del venduto finale, ma rappresenta comunque un segnale di interesse importante verso la destinazione. Quindi segnale positivo sì, ma con attenzione, non tiriamo, dice Montanari, le conclusioni troppo affrettate. C'è poi il tema di quanto le persone rimangano in vacanza in quel di Riccione. Lui dice: ormai la settimana è diventata una vera e propria rarità, ad oggi i turisti permangono 4,7 giorni di media, questo è quanto riportato dai dati. E nei giorni scorsi, nella giornata di ieri, ma anche nei giorni precedenti, si è parlato anche di questo importante cambiamento che riguarda il Grand Hotel di Riccione, che andrà all'asta a settembre. Ieri proprio sulle pagine del Resto del Carlino c'erano le riflessioni della sindaca Daniela Angelini, oggi a parlare in rappresentanza del Partito Democratico e Sabrina Vescovi, che dice fondamentale che il Grand Hotel mantenga la destinazione ricettiva, un'opportunità, dice la segretaria del PD, per ripensare il modello turistico. Guerrino e la politica dei prezzi bassi. Da me un lettino costa 4 euro, spiega l'87enne storico gestore del bagno 16 di Riccione. Non posso fare pagare di più a chi magari arriva perfino dalla Carpegna, dice Guerrino. Trovo che sia giusto così. Giustamente, insomma, penso che molti apprezzino questa sua scelta. E poi gli viene chiesto l'ombrellone. L'ombrellone, quello è gratuito, per cui insomma, una volta preso lo sdraio, poi se gli ombrelloni ci sono, si possono utilizzare per mettersi un po' all'ombra. Visto il caldo di quest'estate, direi che è fondamentale anche questo tipo di supporto. Ora andiamo a Cattolica per una querela tra
il rappresentante della Lega, il consigliere Cecchini, e l'amministrazione comunale. Su che cosa? Su Piazza Primo Maggio, che accende la polemica. Infatti il consigliere Cecchini parla di un'area degradata, dove in particolare l'area dei bagni, anche le frequentazioni di una parte della piazza non sono particolarmente positive, ma c'è anche la replica della sindaca che parla di come sia la piazza con la maggioranza degli eventi. Cosa dice Cecchini? Non basta mantenere puliti i bagni se all'esterno ci sono situazioni di degrado. Il compito di chi amministra è impedire che gli spazi pubblici vengano trasformati in aree percepite come insicure. La sindaca, dal canto suo, dice: è uno dei luoghi in cui organizziamo più eventi e non è affatto una piazza abbandonata. La prima cittadina riconosce che nelle ore serali l'area è spesso frequentata da gruppi di ragazzi che si ritrovano sulle panchine e possono creare rumore, ma precisa che non risultano segnalazioni di comportamenti illeciti. E sempre a Cattoliche, in arrivo nuovi arredi alla Scuola Repubblica, presto i lavori per il servizio mensa. L'elementare di Cattolica aprirà i battenti in settembre dopo un intervento realizzato con i fondi del PNRR. Si parla tanto di spopolamento delle aree interne. Qui c'è una notizia che leggiamo dal Carlino che va un po' in controtendenza e ci porta nel comune di Montescudo Montecolombo, dove aumentano i residenti, in crescita anche la quota di giovani abitanti. Le motivazioni: politica fiscale e opportunità di lavoro, viene spiegato dall'amministrazione. Restiamo sulle pagine del Carlino, andiamo anche a Bellaregia Marina per il racconto di un'imprenditrice, di una albergatrice che è anche referente di Futuro Nazionale. Le si chiama Anna Garzillo e racconta di come è stata minacciata in hotel da un uomo che appunto è entrata all'interno della struttura, chiedeva soldi, lei ha avuto tanta paura, lui era molto minaccioso, molto aggressivo. Lei è riuscita in qualche modo a mettersi in contatto con il marito che si trovava in cucina. L'uomo, cioè quindi il marito, è arrivato poi nella hall. L'altro, quando l'ha visto, è andato ancora più in escandescenza, ha cominciato a dire: se mi toccate, insomma, vi denuncio e via dicendo. Il marito è riuscito ad accompagnarlo alla porta, lui ha continuato insomma nei suoi atteggiamenti molto molto particolari e insomma poi la donna a quel punto ha minacciato di chiamare i carabinieri e lui se n'è andato. Comunque effettivamente una situazione, un episodio abbastanza complesso. Adige Marina, incendio in una parte di via Ovidio, salvati quattro cani, morto purtroppo invece un pappagallo. Illesi, padrone di casa, che in quel momento non si trovavano nell'abitazione, hanno appunto appreso, erano in spiaggia, di quanto stava accadendo, sono accorsi subito per salvare soprattutto gli animali. Infatti l'uomo della coppia è riuscito ad entrare nell'appartamento, è riuscito a portare fuori quattro cani che poi insomma sono stati abbeverati e fortunatamente non hanno riportato danni. Invece purtroppo per il piccolo pappagallino non c'è stato nulla da fare. Sant'Arcangelo, ultimatum del comune ad un'azienda agricola che è piena di amianto, va rimossa al più presto. Rifiuti pericolosi in un'impresa agricola chiusa da anni dopo un incendio, scatta l'ordinanza per bonificare l'area entro pochi mesi, quindi i proprietari dovranno intervenire. Pennabilli, capitale dell'antiquariato, la mostra Mercato apre domani e andrà avanti fino al 19 luglio con grande interesse di tutti gli appassionati. Andiamo a dare anche una notizia da San Marino: non lasciamo soli medici ed infermieri. Dopo l'ultimo grave episodio avvenuto all'ospedale, i sindacati fanno fronte comune e chiedono tutele legali e sicurezza per gli operatori sanitari. I due sindacati si schierano a difesa di medici e infermieri, condannando un clima d'odio che rischia di minare le basi stesse della sanità pubblica. E ora nelle pagine dell'estate del Resto del Carlino parliamo un po' anche di cose un poco più leggere. Da una parte di Giovanni Terzi e di Simona Ventura, che tornano al Grand Hotel con la loro terrazza Dolce Vita. Tanti gli ospiti della rassegna dal 31 luglio a Rimini, tra Rula Gebrala, Gianluigi Nuzzi, dal ministro Mazzi a Senit. Per cui insomma gli ospiti sono tanti, li potete leggere proprio sulle pagine del quotidiano. Lei è una donna veramente capace di
attraversare il tempo con una grande capacità, una grande ironia, forse il sorriso e forse la tempra proprio di questa signora, che appunto, vedendo già la foto, se siete collegati in TV avete già riconosciuto, stiamo parlando di Iva Zanicchi, che torna fra le dive in TV con Orietta Berti e Marcella, la cantante in tour in Romagna, nuovo disco e fra i progetti anche il teatro, racconta Sarò mamma con Peron, che era già stato suo partner a Ballando con le stelle. Proseguendo, lasciando insomma, anche guardando invece altre notizie sempre in cultura e spettacoli, si accende l'Italian Global Series, a Rimini è pronto il red carpet, da stasera all'11 luglio torna il festival tra Rimini e Riccione, nella serata inaugurale Powell, Ferilli, Piccolo, Gioli e Pavone, Matilde Gioli che è la madrina dell'evento di quest'anno. Velocemente andiamo a dare un'occhiata o sbirciamo anche le pagine sportive, vediamo in primo piano sul quotidiano sportivo le notizie internazionali e nazionali. Da una parte si parla di Wimbledon, che tiene avvinti tanti appassionati, triste all'italiana Wimbledon, oggi Sinner per Lamplane. Poi si parla di Formula 1, Hamilton e la Ferrari prolungano il contratto, matrimonio con la rossa. In taglio basso parliamo invece del calcio di eccellenza, con la stagione al via il 30 agosto, le ambizioni del Nova Feltria e le incertezze del San Marino in attesa di sapere che cosa ne sarà del Rimini. Dall'altra parte basket di Serie A2, De Negri guarda al futuro della Dole. Ma andiamo velocemente a anche dare qualche altro dettaglio rispetto alle notizie che abbiamo letto in prima pagina del quotidiano sportivo. L'eccellenza già scalda i motori, il campionato scatta il 30 agosto, il CRER ufficializza le date della prossima stagione, ma l'organico è un rebus tra crisi societarie e ripescaggi. Insomma, bisognerà capire che cosa accadrà, perché le situazioni complesse, e noi ne siamo con un esempio abbastanza lampante, sono diverse per le squadre che dovrebbero partecipare al campionato di eccellenza. Diamo uno sguardo anche alle notizie che riguardano il basket, le ambizioni di Davide De Negri, questa Dole sarà più fisica. Il play guardia di Rimini scommette sui nuovi acquisti, Bartoli e Udom, il nostro atletismo, dice, aumenterà. Non faccio promesse, questo è il suo messaggio ai tifosi, solo quella che saremo competitivi, vedo Sassari tra le favorite. E con questa notizia dedicata alla Dole noi arriviamo al termine della prima parte della nostra rassegna stampa, una piccola pausa e poi leggiamo insieme il Corriere Romagna.

0: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia Romagna.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
3: Macchina 2 a base lunare alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
4: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
5: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
6: Ma cosa?
5: Radiazioni non ce ne sono.
7: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
6: Ma la missione su Meta?
8: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
7: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
9: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
10: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
11: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
12: Necessaria decisione umana.
8: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
13: rischieremmo sicuramente di fallire.
8: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
14: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste. Tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

La nostra rassegna di questo venerdì 3 luglio riparte dalle pagine del Corriere Romagna. Abbiamo già visto la prima pagina, andiamo a vedere in primo piano. Anche oggi il Corriere sceglie di andare a fare un approfondimento sulla realtà e la spaccatura delle Fevriani. Dopo lo scisma il Vaticano scomunica Don Pagliarani, ricordiamo riminese. Il provvedimento riguarda i due consacranti, i nuovi vescovi, e si estende a tutti i ministri sacri della Fraternità San Pio X, invalidi i sacramenti. C'è il ritratto della guida della Fraternità del saggista Simona Ortolani, che dice: una forzatura da ambo le parti, ha prevalso la rigidità sul dialogo, parla di Pagliarani come di un uomo di grande spiritualità, ma ha scelto la linea intransigente con Roma, dal braccio di ferro esce rafforzato avendo giocato le sue carte fino in fondo. Dall'altra parte invece ci sono le riflessioni di Monsignor Erio Castellucci, che è vescovo ma anche fine teologo forlivese di nascita, che dice: una contraddizione sia logica che teologica. Nonostante gli sforzi di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco, gli ultratradizionalisti rimangono convinti che il Concilio Vaticano II abbia portato la Chiesa fuori dalla sana dottrina e che da allora in poi i pontefici siano stati travolti dal clima modernista. E poi aggiunge anche un aspetto teologicamente molto profondo: se sono cattolici, come si dicono e riconoscono il primato del Papa, con quale fondamento si mettono davanti al Papa e lo dichiarano al di fuori della dottrina della Chiesa? Chiaramente le riflessioni sono ampie, su queste due pagine del Corriere potete andarle ad approfondire. In Regione si torna a parlare della maxi inchiesta sulle alluvioni, 14 dirigenti accusati di disastro colposo, sono state chiuse le indagini, si va verso il processo per la tragedia che ha sconvolto la Romagna, casse di espansione del segno mai realizzate, ritardi e proroghe negli interventi per l'accusa omissioni ed inefficienza avrebbero anche messo a rischio vite umane. E ora le pagine riminesi. Mio figlio è autistico, devo assisterlo. Così il giudice le ridà il turno del mattino. L'azienda per cui lavora questa mamma da 26 anni le aveva cambiato gli orari per lavorare anche il pomeriggio ed era stata definita subito una discriminazione per la caregiver, che quindi si riprende il suo turno, quello che aveva originariamente, mentre è stata respinta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, poiché utilizzando i permessi previsti dalla legge 104, la lavoratrice comunque di fatto non aveva prestato attività lavorativa nei turni pomeridiani. La società è stata infine condannata al pagamento delle spese legali. Cocaina lanciata dall'auto in corsa, non ha commesso il fatto. Assolto 27enne, l'uomo era stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo 6 mesi dal fatto in un residence di Miramare, ma insomma non sono state trovate ragionevoli elementi per a scrivergli la colpa di questo reato. Urla, rimproveri e minacce in classe, avevamo letto questa notizia anche in prima pagina. Perizia psichiatrica sulla maestra, presi di mira dall'insegnante di sostegno, anche un bimbo autistico e uno con ritardo dell'apprendimento. Il tribunale, visti i comportamenti della donna, ha disposto la consulenza, rinviando così la sentenza. Gli episodi risalgono al 2022, precisamente al periodo compreso tra settembre, quando la donna, di origine casertana, 49 anni, era arrivata da Milano all'inizio dell'anno scolastico, prese servizio per la prima volta nell'istituto e poi però purtroppo da quel momento fino a novembre gli episodi si sono susseguiti. Non mi guardate tanto, io non vi considero, è una delle frasi che proferiva agli alunni urlando. Episodi che però diversi, quelli che vengono raccontati, che le costarono una sanzione disciplinare ad inizio di dicembre, mentre lei era già a casa in malattia, dalla quale poi non è più rientrata in classe. Quindi insomma anche questi elementi fanno pensare che fosse un momento difficile per questa donna. Ruba un telefono in spiaggia, tradito dal geolocalizzatore. La volante è stata inviata in zona Parco 25 Aprile, in quanto una donna aveva raccontato proprio alla centrale della questura di avere geolocalizzato il cellulare che gli era stato rubato poco prima in spiaggia, e
capiva anche dov'era. Effettivamente gli agenti sono arrivati sul posto, lei ha fatto suonare il cicalino appunto del, per capire dove si trova il telefono, anche quando lo smarriamo nelle nostre abitazioni. Gli agenti hanno chiaramente sentito che arrivava da un gruppetto di ragazze, hanno individuato in particolare il ragazzo che lo aveva in tasca, lui ha cercato di scappare, di divincolarsi, ma alla fine è stato fermato. Silenzio e sirene per l'agente Francesco Imprezzabile, un lungo minuto di silenzio seguito dal suono corale delle sirene di tutte le auto di pattuglia presenti ha commosso ieri mattina il piazzale del comando della polizia locale. Siamo in via della Gazzella, alle 11 agenti riminesi si sono uniti a rappresentanti di polizia provinciale, carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza per ricordare Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, morto in servizio la sera del 22 giugno e dopo un inseguimento ad un'auto che non si era fermata ad un blocco. Restiamo sulle pagine del Corriere, abbiamo già detto che domani ci sarà l'ultimo saluto a Marco Galvani, l'imprenditore morto dopo un incidente in monopattino sulla statale 16, e si indaga per omicidio stradale appunto l'uomo che era a bordo del furgone con cui l'impatto probabilmente con lo specchietto ha buttato a terra Galvani, da quanto trapela però comunque insomma non ci sarà l'autopsia proprio perché essendo già stati fissati i funerali. Questa appunto decisione non è stata presa, quella di eseguire l'autopsia. Aeroporto Fellini, più tecnologie e servizi per i passeggeri, si punta sull'innovazione digitale per ottimizzare l'esperienza di viaggio, in particolare sono due le novità: da una parte un sistema di parcheggio di ultima generazione basato su una tecnologia avanzata che coordina gli accessi in tempo reale e che quindi dovrebbe evitare code e attese, dall'altra parte invece un nuovo servizio di cambio valuta. Si parla sulle pagine del Corriere anche di ordine pubblico, in campo i rinforzi, attive le stazioni mobili, da ieri, anzi forse dall'altro ieri, dal primo luglio, sono arrivati quelli che vengono tradizionalmente chiamati i rinforzi estivi. Alla domanda alla prefetta quanti sono, lei risponde sono a sufficienza, fino al 31 agosto opereranno nelle zone più critiche del territorio. Quando si parla di stazioni mobili, in particolare si parla di quella che si troverà nella zona sud della città e l'altra in Piazzale Boscovici, cioè chiaramente stiamo parlando di Rimini. Lombardi Abbigliamento Bambino chiude i battenti dopo 90 anni di attività. L'addio di una storica insegna in Corso d'Augusto, che era anche bottega storica, nata nel 1936, il nipote dell'ultima titolare Daniel dice: costi troppo alti, consumi cambiati, probabilmente insomma anche per lo stile della proposta, sempre molto elegante per i nostri piccoli. Chiaro che forse oggi gli acquisti dei genitori, delle famiglie sono un po' diverse, però molto belle anche le vetrine storiche raccontate attraverso alcune fotografie che vedono un Corso d'Augusto molto diverso da quello di oggi, con le auto che lo attraversavano e appunto però la scritta dell'insegna del negozio molto visibile tra le altre. Che cosa dice il nipote? Mia zia e miei nonni hanno dedicato la vita a questo negozio, vestendo generazioni di riminesi porteremo nel cuore l'affetto dei nostri clienti. Parliamo anche di una bella mostra che si svilupperà nei prossimi giorni, Bellini e Mantegna, confronto di passione al Museo della Città. La Pietà e il San Sebastiano esposti dal 18 luglio nella Manica Lunga, possibile ammirare anche un clipeo con lo stemma di Roberto Malatesta, veramente una bella occasione di confronto tra i due autori. Il cammello di Miramare, diciamo, che impazza anche sulle pagine del Corriere, questo fuori programma in via Cavalieri di Vittorio Veneto, dove è arrivato il circo Rolando Orfei. I gestori dicono che non si è allontanato, non so bene, adesso bisognerebbe capire se ha fatto una passeggiata. Loro sono abituati a stazionare in libertà in un campo ben delimitato della nostra area e restano lì tranquilli. Era un po' vicino alla strada, diciamo così, che aveva un attimo forse perso l'orientamento rispetto a quella zona dove doveva rimanere, però insomma tutto bene, non gli è successo nulla. A Riccione Olivetani, l'arena del cinema estivo resta l'associazione culturale Dogville. La procedura negoziata chiude il caso dopo la riapertura dei termini da parte del comune. Resta fuori lo storico marchio Giometti, ora inizia la preparazione dell'inaugurazione che sarà il 16 luglio. Anche
Infatti il Corriere lascia grande spazio nell'inserto Cultura e Spettacolo all'Italian Global Series, da Star Trek a Gesù, Red Carpet a Rimini. Gesù chiaramente è il film che verrà presentato. Per le serie televisive, un fitto programma di proiezioni, premiazioni, incontri e mostre ad ingresso gratuito anche a Riccione. Sfogliamo ancora le pagine del Corriere, dove a proposito di cinema oggi va a chiudere proprio a Riccione Cinè, ultimo giorno con Veronesi, Orlando e Riondino. A Cattolica l'emergenza dei cori in primo piano, ne abbiamo già parlato di questo monito che arriva dal consigliere Cecchini all'amministrazione comunale. Poi andiamo nel Bellariese, dove c'è la protesta dei camici bianchi, medici per turisti, multe a raffica, sanzionati mentre visitiamo. Lo Slami Rimini chiede pass, ZTL, soste dedicate, ma dal comando dei vigili precisano: senza autorizzazione esposta scattano le sanzioni. Pare insomma ce ne siano state diverse. L'intervista nelle pagine di San Marino al segretario del territorio Matteo Ciacci, una paese, dice, funziona se si prende cura ogni giorno del suo territorio. Per troppo tempo si è intervenuti solo quando scattava l'emergenza, vogliamo cambiare approccio. Poi a Gambetola, dove si parla della stamperia Pascucci che è diventata bottega storica, e poi ancora a Cesenatico al Museo della Marineria, visita speciale per salvare 400 gatti. Domani evento benefico a favore della protezione animali e ambiente, il ricavato servirà a finanziare cibo, cure veterinarie e sterilizzazioni, veramente una bella opportunità. Nelle pagine sportive, andiamo così a chiudere, c'è un'intervista a Pierpaolo Bisoli, che è il mentore del nuovo tecnico del Cesena. Lui dice: Diamante è il mio terzo figlio, dovrà diventare romagnolo. La chiave sarà calarsi nel posto e capire come funziona Cesena. Un consiglio: essere sempre vero, non cambiare e non fingere mai. Per quello che riguarda il basket, Dole, le ultime tre scelte non si possono sbagliare. Mancano un lungo italiano e due stranieri importanti. Roberto Venerandi è il nuovo preparatore atletico. E ora andiamo a Misano, 100 anni di glorie Rosso Ducati da festeggiare nel Tempio di Misano. Il Marco Simoncelli accoglie il passato e il presente dell'azienda che taglia un prestigioso traguardo. Grande attesa domenica per la Lenovo Race of Champions, in pista i piloti di MotoGP e Superbike, ma questa sera si inizia già con la sfilata in pista. MotoGP, il Gresini scarica Alex Marquez e Aldeguer, Mire Olgado per la nuova sfida mondiale. Nadia Padovani spiega: cambieremo molto, ma resterà invariata l'essenza del team. Bastianini pronto per l'Aprilia Trek House. E andiamo a chiudere con due notizie legate al tennis. Da una parte, di tennis sotto l'ombrellone, da una parte c'è l'intervista all'ex campionessa faentina Raffaella Reggi, oggi in versione giornalista da 25 anni, telecronista di Sky. Il mio slam è Parigi, ma Wimbledon ha più fascino, lei racconta. E sempre a Wimbledon, oggi è il giorno del debutto per Errani e Paolini, le due italiane sfidano la coppia Kozyrieva Shimanovic, dalla Valle giochi quarti a Milano, Cognato si ferma a Troyes. Allora, noi con questa notizia arriviamo al termine della nostra rassegna stampa di questo venerdì 3 luglio, grazie di essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Questo venerdì ancora un pochino di variabilità interesserà le estreme regioni meridionali, raggiunte d'aria un po' più fresca, ma piano piano rimonta un'area di alta pressione verso il Mediterraneo occidentale e l'Italia, garantendo poi un weekend di sole e con temperature tutto sommato accettabili. Un po' di nuvolosità sarà presente, diciamo, nelle estreme regioni meridionali, nuvole che daranno luogo anche a qualche acquazzone e qualche temporale. Vediamo dove è più probabile che si formi qualche acquazzone, dicevamo, estremo sud, quindi Calabria e Sicilia, ma anche il sud della Sardegna, l'Appennino Lucano. Per il resto parte un po' di variabilità sulle Alpi orientali, giornata più che tranquilla, con ampie gelide di sereno, diciamo, al centro-nord, qualche nuvola verso le Alpi orientali, e invece questi fenomeni, questi temporali all'estremo sud. In compenso, temperature in tutta Italia accettabili, valori che anche dove superano i 30 gradi vedranno comunque umidità contenuta, quindi un caldo sopportabile. Per i dettagli sulle vostre zone, anche per il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.
3: In cucina come

0: La più bella leggenda di tutti i tempi.
1: Quelle miniere esistono.
0: Un'affascinante avventura che è nel cuore di ogni ragazzo che è in noi. Ci vuole un gran coraggio. Ci vuole forza. Bisogna essere un eroe. E bisogna essere nati per l'avventura.
2: Aspetto!
0: Richard Chamberlain e Alan Quatermain.
3: Ho una gran voglia di urlare!
0: Nessuno è mai riuscito a penetrare in quelle miniere. Introvabili. Impenetrabili.
4: Un bopo, porta via Jesse!
0: Pericolose. Con Richard Chamberlain e Sharon Stone nella più grande avventura di tutti i tempi.
5: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.

0: benvenuti al nostro primo telegiornale della giornata in questo venerdì 3 luglio. Ci facciamo aiutare anche dal nostro sito newsemini.it. Andiamo proprio lì in apertura per vedere questa notizia arrivata nella tardo pomeriggio di ieri: principio di incendio in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Ovidio. Siamo Adige Marini, una coppia di turisti che in quel momento si trovava in spiaggia, è stata avvertita che dall'immobile fuoriusciva del fumo. L'uomo ha deciso di entrare nell'appartamento per mettere in salvo i loro animali, 4 cani ed un pappagallo. Il volatile purtroppo non ce l'ha fatta, mentre i cani che hanno ricevuto dai soccorritori del 118 acqua e ossigeno stanno bene. Soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti anche il proprietario, rimasto lievemente intossicato. Stando alle prime informazioni, a causare il denso fumo sarebbe stato un cortocircuito al condizionatore. Sempre la cronaca che troviamo in primo piano sul nostro sito: parliamo di questa brutta caduta in bici che ha visto come protagonista un bimbo di 9 anni finito in ospedale a Rimini. I genitori lamentano la mancanza di adeguate protezioni lungo il percorso e puntano il dito contro il comune.
1: Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio all'aria aperta ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un bambino di soli 9 anni e la sua famiglia. Mentre percorreva la pista del parco della Cava Rimini, il piccolo si è fermato, ma la ruota della sua bicicletta è finita oltre il bordo dell'asfalto. A causare la caduta sarebbe stato un marcato dislivello tra la pavimentazione e il terreno circostante. Il bambino ha perso l'equilibrio, finendo lungo il ripido pendio che costeggia il percorso. L'intervento del 118 è stato immediato. Il bilancio medico parla di un trauma cranico con amnesia post-traumatica e una profonda ferita al labbro che ha richiesto diversi punti di sutura. Dopo 3 giorni di ricovero il piccolo è tornato a casa, ma la vicenda è tutt'altro che chiusa. La famiglia, assistita dall'avvocato Paolo Ghiselli, ha annunciato una richiesta di risarcimento danni al comune di Rimini, ma l'aspetto che più preme i genitori è la sicurezza. Quel tratto presenta un grave dislivello e non ci sono né protezioni né segnaletica di pericolo, denuncia il padre. Pensa cosa sarebbe successo se fosse caduta una persona anziana. La famiglia riferisce di essere in possesso di video, foto e testimonianze che documentano la pericolosità del luogo al momento dell'incidente e auspica che l'amministrazione intervenga tempestivamente con gli opportuni accertamenti e la messa in sicurezza del perimetro, così da tutelare i tanti bambini e cittadini che ogni giorno frequentano il parco.
0: Ancora dal nostro sito newsrimini.it: non c'è stata alcuna truffa ai danni dello Stato, ma solo un progetto imprenditoriale travolto dagli eventi imprevedibili della pandemia. La Corte d'Appello di Bologna ha messo il sigillo finale sulla vicenda che vedeva coinvolti gli imprenditori Lucio Claudio e Luciano Paesani, confermando in toto l'assoluzione con formula piena di primo grado. Al centro del processo un finanziamento garantito dallo Stato di 600.000 euro destinato alla riqualificazione dello storico Hotel Vasco a Viserba. Il cantiere, previsto per il 2021, si era bloccato non per volontà degli imprenditori, ma a causa del lockdown e della successiva chiusura degli uffici pubblici che avevano paralizzato l'iter burocratico. Un punto cruciale sottolineato durante il processo riguarda la condotta della famiglia Paesani. Gli imprenditori, infatti, avevano già iniziato a restituire le somme ottenute nonostante l'impossibilità di completare l'opera. Ed è ancora la cronaca che leggiamo sul nostro sito che ci porta a parlare di una tentata rapina al mini market. Sono accusati di aver colpito in testa il titolare di un mini market di Rimini con una bottiglia di birra in vetro che avrebbero cercato di rubare. 2 minorenni, entrambi 17enni, uno riminese e l'altro partenopeo, sono stati fermati la scorsa settimana dalle forze dell'ordine per una tentata rapina impropria. Secondo quanto ricostruito, in 2, insieme ad altri 2 minori, sono entrati nel mini market e poco dopo avrebbero cercato di dileguarsi nascondendo una birra in vetro. Il proprietario li ha scoperti e loro appunto si sono rivoltati con violenza. Prima lo hanno spintonato, poi uno di loro lo avrebbe colpito proprio in testa con la bottiglia di birra. I 2 diciassettenni sono stati fermati, mentre i complici sono riusciti a far perdere le loro tracce. Il bengalese ha riportato una ferita lacero contusa. E ora parliamo parlavamo di una opportunità per migliorare la sicurezza in centro storico, in particolare nella zona del mercato coperto, perché nelle azioni previste dal progetto regionale sugli hub urbani il comune di Rimini ha lanciato un'iniziativa contro degrado e insicurezza proprio in centro e metterà in campo dei vigilantes. Vediamo di che cosa si tratta.
2: Il comune di Rimini prova a dare una svolta sul tema sicurezza in centro storico. La novità è quella di un servizio di vigilanza ad hoc, non a

0: obiettivo è offrire agli operatori economici dell'area dell'ex convento di San Francesco un punto di riferimento aggiuntivo per interfacciarsi con le forze dell'ordine in caso di necessità e prevenire episodi che possano disturbare la vivibilità della zona. L'amministrazione si riserva poi di valutare man mano l'efficacia del progetto ed eventuali correttivi. Resta centrale però il tentativo di garantire più tutele al centro. Ne è prova anche la recente ordinanza anti-alcol voluta dal comune per garantire la fruibilità degli spazi pubblici in sicurezza e per contrastare il degrado urbano. Già nelle ultime settimane c'è stato poi un potenziamento dei controlli da parte della polizia locale.
1: Dopo il violento terremoto che nei giorni scorsi ha colpito il Venezuela, la diocesi di Rimini, attraverso la Caritas, ha avviato una raccolta fondi per sostenere il paese e la sua popolazione. Il filo diretto è con Donaldo Fonti, il sacerdote riminese tornato in servizio alla Guaira e che da subito si è attivato per i primi soccorsi. Non ha perso un istante Donaldo Fonti dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, il paese che ha deciso di tornare a servire e in cui aveva vissuto tanti anni come missionario. Donaldo, che si trova nella diocesi di La Guaira, ha trasformato la parrocchia di Montesano in un centro di raccolta per i primi soccorsi.
2: Molti condomini sono crollati, molte vite perdute sotto le macerie e stranamente tutta la zona collinare, la zona della montagna è la meno colpita. Io stavo celebrando nella chiesa di Canaima all'ora del terremoto, la chiesa era quasi piena e dobbiamo, io credo, al lavoro che abbiamo fatto del rafforzamento delle colonne con l'aiuto della nostra associazione San Martino de Porres, il campo lavoro, credo che ci ha salvati, se no quella chiesa sarebbe crollata addosso.
1: Il sisma ha devastato soprattutto la costa e le aree urbane, si contano quasi 60.000 edifici danneggiati, mentre le zone interne hanno retto meglio all'impatto. Tra gli immobili che hanno subito danni c'è anche il seminario della Guaira, con il vescovo in prima linea per portare conforto alle comunità. La chiesa riminese ha raccolto subito il grido d'aiuto che arriva dal Venezuela ed è partita una raccolta fondi gestita dalla Caritas diocesana.
3: Invito tutti a sentirci noi parte in causa, in qualche modo, no? Coinvolti in ogni progetto che possa aiutare a alleviare la sofferenza di tante persone. Prima di tutto con la preghiera, con la vicinanza, ma poi anche oggi, ma anche domani, con una generosità anche economica che permetterà a questa città, a questa popolazione di ricostruire ciò che è crollato.
4: Naturalmente pregare perché ci possa essere un futuro di serenità, ma permettetemi in questo momento anche di dire di mettere un po' le mani nelle tasche per poter aiutare, perché avete visto, l'avete tutti sotto gli occhi l'immagine della tremenda tragedia successa e c'è veramente bisogno di tanto aiuto.
1: E avete visto anche i riferimenti proprio per partecipare alla raccolta di fondi solidale, poi chiaramente c'è la Caritas che è anche una certezza rispetto proprio a questa raccolta fondi, soprattutto la presenza di Donaldo nei luoghi del terremoto. Donaldo che continua ad inviarci anche foto drammatiche di aree della zona del terremoto completamente distrutte, dove non è rimasta in piedi neanche una casa. Ieri mattina a Rimini, nella sede della polizia locale, c'è stata una toccante cerimonia per ricordare l'agente di Milano morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento.
0: Le sirene delle auto di pattuglia che risuonano all'unisono nel piazzale del comando della polizia locale di Rimini in via della Gazzella. Un gesto corale che è seguito al lungo minuto di silenzio per ricordare Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto a 39 anni nella serata del 22 giugno. Un'auto che ignora l'ALT, l'inseguimento con i colleghi di pattuglia e poi la tragica caduta sull'asfalto. La cerimonia riminese si è svolta alle 11 in concomitanza con le esequie a Milano. Presente il comandante Rossi, gli agenti e i rappresentanti di polizia provinciale, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza. Un modo per testimoniare la solidarietà che accomuna chi tutela la sicurezza pubblica, spesso rischiando la propria vita, e per ricordare un collega caduto in servizio. Col silenzio, col suono delle sirene e con la commozione visibile sul volto dei partecipanti.

0: un bel segno da parte di tanti colleghi. Si è svolta a Rimini l'ottava tappa del percorso promosso dalla regione Emilia-Romagna per ripensare il funzionamento delle istituzioni. In particolare c'è l'obiettivo della legge di riordino territoriale che dovrebbe in qualche modo cambiare anche le sorti delle province. Sentiamo.
1: Dobbiamo garantire a chi sta in montagna e chi sta nelle aree interne gli stessi diritti e gli stessi investimenti di chi sta sulla via Emilia. Credo che questo sia un obiettivo fondamentale, lo è in tutta l'Emilia Romagna, lo è in Romagna dove abbiamo una costa molto forte dal punto di vista turistico, economico e sociale, ma abbiamo un entroterra altrettanto importante che deve essere supportato per stare al centro della crescita e dello sviluppo. Vogliamo rafforzare la capacità di lavorare insieme, soprattutto in termini di programmazione comune, ma vogliamo rafforzare anche la capacità amministrativa, cioè la capacità dei comuni di erogare servizi. Da soli i più piccoli non ce la fanno ed è per questo che noi vogliamo sostenere chi fa insieme, cioè i comuni che associano i servizi e le province come ente di area vasta. Abbiamo la necessità di chiudere, io credo, questo percorso entro la fine dell'anno, quindi questo è il nostro impegno con una legge di riordino, e questi 6 mesi saranno necessari anche per concordare con i comuni e con le province non solo quali risorse ma anche quali strumenti approntare per cogliere gli obiettivi che stiamo insieme decidendo. Io non credo che si possa rimettere indietro l'orologio, noi non possiamo rifare le province di 10 anni fa, però abbiamo più bisogno di province capaci di programmare e di supportare i comuni.
2: Un mio predecessore si definiva il pressimismo niente della provincia di Rimini, nel senso che era presidente di un ente che non aveva risorse e quindi diventa anche piuttosto frustrante spesso fare i conti con questa esiguità di risorse. Devo dire che la regione Emilia-Romagna sta sopperendo al meglio in molti casi a questa mancanza di questo ente intermedio, però è chiaro che si sta lavorando anche per un riordino che sia efficace, efficiente, che possa dare anche più risorse ai territori.
3: Non solo finanziamenti, non solo risorse, come li spendiamo? Questo determina una lettura adeguata di quelli che sono i fenomeni, trovare gli strumenti giusti, e lo dobbiamo fare insieme, perché insieme abbiamo una capacità maggiore.
4: È fondamentale per noi riuscire a fare gruppo, come si diceva prima, e strutturare poi nuove collaborazioni con gli altri enti.
0: In occasione dell'Italian Global Series, l'evento dedicato alle serie televisive che partirà questa sera alle 19:30 con il red carpet in piazza Cavour a Rimini, poi si svolgerà tra Rimini e Riccione, il Palazzo del Fulgor del Museo Fellini ospita da oggi fino al 30 agosto la mostra Invisibili, le pioniere del cinema. Una mostra che permette di riavvolgere il nastro, o meglio la pellicola, e di tornare alle origini del cinema. Si intitola Invisibili, l'esposizione ospitata nelle sale del Palazzo del Fulgor, ideata da Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura, e realizzata da Archivio Luce Cinecittà. In un affascinante percorso sono rappresentate le protagoniste dimenticate della storia del cinema, donne che hanno contribuito in modo determinante alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico. Dopo la prima tappa a Roma e l'arrivo dell'esposizione al Lincoln Center di New York, l'appuntamento riminese propone una selezione del racconto, concentrando l'attenzione sulle vicende di 13 protagoniste che il pubblico è invitato a scoprire attraverso materiali d'archivio, fotografie, riviste d'epoca, documenti, sceneggiature e pellicole ritrovate. Tra le donne raccontate dalla mostra figurano Elvira Notari, considerata la prima regista italiana, Francesca Bertini, Adriana Castamagna, Frida Klug, attrici, registe, produttrici, sceneggiatrici, imprenditrici e autrici, che tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento contribuirono in modo fondamentale a costruire il linguaggio della settima arte. Prima di lasciare il nostro sito newsrimini.it, due veloci titoli tratti dalla nostra pagina sportiva. Da oggi al 5 luglio il World Ducati Week, l'MWC, quindi il Misano World Circuit, è pronto per la grande festa della passione Ducati che celebra un importante anniversario. Per quello che riguarda invece il basket, un preparatore dall'esperienza quarantennale, Venerandi alla Dole Rimini. Prima di salutarci, una passaggio anche al meteo per la giornata di oggi dal sito dell'ARPA. Vediamo vediamo splendere il sole su tutta la regione per quella che sarà una giornata dal cielo sereno poco nuvoloso, temperature minime tra i 18 e i 22 gradi, le massime in lieve aumento tra i 29 e i 32 gradi, venti deboli, mare poco mosso. E anche guardando insomma il fine settimana, visto insomma che si avvicina, domani sole, dopodomani sole, quindi diciamo un fine settimana assolutamente gradevole, speriamo non troppo per le temperature, per il nostro territorio. Grazie a voi tutti di essere stati con noi, per averci seguiti in questo nostro appuntamento con il TG del mattino, e buona giornata.

Cosa c'è oltre ai protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è AbbiCura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.

0: la più bella leggenda di tutti i tempi.
1: Quelle miniere esistono.
0: Un'affascinante avventura che è nel cuore di ogni ragazzo che è in noi. Vuole un gran coraggio. Vuole forza. Bisogna essere un eroe. E bisogna essere nati per l'avventura.
1: Attento!
0: Richard Chamberlain e Alan Quatermain.
2: Ho una gran voglia di urlare.
0: Nessuno è mai riuscito a penetrare in quelle miniere. Introvabili. Impenetrabili.
3: Un popo, porta via Jesse!
0: Pericolose. Con Richard Chamberlain e Sharon Stone nella più grande avventura di tutti i tempi.

Bentornati negli studi di Trebi Meteo. Questo venerdì ancora un pochino di variabilità interesserà le estreme regioni meridionali, raggiunte d'aria un po' più fresca, ma piano piano rimonta un'area di alta pressione verso il Mediterraneo occidentale e l'Italia, garantendo poi un weekend di sole e con temperature tutto sommato accettabili. Un po' di nuvolosità sarà presente, diciamo, nelle estreme regioni meridionali, nuvole che daranno luogo anche a qualche acquazzone e qualche temporale. Vediamo dove è più probabile che si formi qualche acquazzone, dicevamo, estremo sud, quindi Calabria e Sicilia, ma anche il sud della Sardegna, l'Appennino Lucano. Per il resto parte un po' di variabilità sulle Alpi orientali, giornata più che tranquilla, con ampie gelide di sereno, diciamo, al centro-nord, qualche nuvola verso le Alpi orientali, e invece questi fenomeni, questi temporali all'estremo sud. In compenso, temperature in tutta Italia accettabili, valori che anche dove superano i 30 gradi vedranno comunque umidità contenuta, quindi un caldo sopportabile. Per i dettagli sulle vostre zone, anche per il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Radio Icaro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Icaro, novità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: un successo di oggi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Bus Pass. Discover Romagna by Bus. Un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspass.it. Lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
5: Radio Icaro.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Una brutta caduta in bici in un parco di Rimini ha causato un ricovero in ospedale a un bambino e ora la famiglia punta il dito contro l'amministrazione comunale, il servizio di Lamberto Abbati.
2: Quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio all'aria aperta ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un bambino di soli 9 anni e la sua famiglia. Mentre percorreva la pista del parco della Cava Rimini, il piccolo si è fermato, ma la ruota della sua bicicletta è finita oltre il bordo dell'asfalto. A causare la caduta sarebbe stato un marcato dislivello tra la pavimentazione e il terreno circostante. Il bambino ha perso l'equilibrio, finendo lungo il ripido pendio che costeggia il percorso. L'intervento del 118 è stato immediato. Il bilancio medico parla di un trauma cranico con amnesia post-traumatica e una profonda ferita al labbro che ha richiesto diversi punti di sutura. Dopo 3 giorni di ricovero, il piccolo è tornato a casa, ma la vicenda è tutt'altro che chiusa. La famiglia, assistita dall'avvocato Paolo Ghiselli, ha annunciato una richiesta di risarcimento danni al comune di Rimini, ma l'aspetto che più preme i genitori è la sicurezza. Quel tratto presenta un grave dislivello e non ci sono né protezioni né segnaletica di pericolo, denuncia il padre. Pensa cosa sarebbe successo se fosse caduta una persona anziana. La famiglia riferisce di essere in possesso di video, foto e testimonianze che documentano la pericolosità del luogo al momento dell'incidente e auspica che l'amministrazione intervenga tempestivamente con gli opportuni accertamenti e la messa in sicurezza del perimetro, così da tutelare i tanti bambini e cittadini che ogni giorno frequentano il parco.
1: L'aeroporto Fellini di Rimini presenta i dati aggiornati a giugno 2026, dati che confermano il trend di crescita. Il servizio di Andrea Polazzi.
3: Con oltre 101.000 passeggeri, quello del 2026 diventa il miglior mese di giugno nella storia dell'aeroporto di Rimini, superando il precedente record del 2011, l'anno in cui si sfiorò il milione. E non solo, si tratta del quinto miglior mese in assoluto da quando lo scalo ha aperto i battenti. Numeri importanti per il Fellini, che chiude il primo mese pieno d'estate con una crescita del 67,5% rispetto al 2025 e una percentuale di riempimento dei voli dell'87,1%. Il Regno Unito, con i 3 scali londinesi serviti da Ryanair, EasyJet e British Airways, e il collegamento con Manchester, nuovo, genera 13.800 passeggeri. Bene Budapest, servita sia da Ryanair che da Wizz Air, con 10.700 passeggeri, mentre la Polonia si conferma nel mercato trainante, con 4 destinazioni servite e oltre 21.000 passeggeri solo a giugno. Ampliando lo sguardo al primo semestre dell'anno, il Fellini supera i 213.000 passeggeri, più 28,2% rispetto al 2025, numeri che confermano l'obiettivo di raggiungere quota 620.000 entro fine anno. Soddisfatto l'amministratore delegato di Air Iminum, Corbucci, secondo cui la portata di questi numeri sarà ancora più evidente quando verranno pubblicati i dati sulle presenze turistiche di giugno. Secondo l'amministratore delegato non si tratta solo di passeggeri, ma di uno sguardo su un futuro fatto di una nuova domanda turistica, nuove opportunità economiche, nuovi mercati internazionali e una Romagna sempre più accessibile, riconoscibile e competitiva. Non un punto d'arrivo, quindi, ma la dimostrazione che il Fellini è in grado di competere sui mercati internazionali e attrarre nuovi flussi. Abbiamo davanti la possibilità concreta, conclude Corbucci, di costruire insieme al territorio un futuro di successo per l'aeroporto, la Riviera e tutta la Romagna.
1: Per il meteo tornano in risalita le temperature in Romagna, ma le massime nel fine settimana resteranno nella media stagionale con valori intorno ai 30 gradi e non sono previste situazioni di disagio bioclimatico come quelle registrate nelle scorse settimane. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.
4: Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!

0: in Blu 2000 News.
1: A oltre una settimana dal terribile terremoto in Venezuela, ha salvato un uomo, individuato vivo anche un bambino di 9 anni. Il massiccio attacco russo in Ucraina, Mosca prende ancora di mira la capitale Kiev. In Iran l'ultimo saluto alla guida Khamenei. Vigilanza Rai, dopo le dimissioni di ieri, ancora polemiche e scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. Domani Papa Leone a Lampedusa, alle 10.30 la celebrazione della messa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si aggrava di ora in ora il bilancio del terremoto in Venezuela. Secondo le vittime accertate sono salite a 2.295, ma ci sono ancora tanti dispersi. Raffaella Frullone.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso, accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Gli attacchi russi in Ucraina non si fermano, colpita nuovamente Kiev, Marco Bulini.
3: Meno avanza al fronte, più bombarda le città. Putin sfoga la sua frustrazione sui civili ucraini, quotidianamente prese di mira. Ieri Kiev, dove ancora contano i morti, sono almeno 30. Oggi Romenska, nella regione di Sumy, almeno 4 vittime, 2 donne, un anziano e una bimba di meno di 2 anni, uccisi da un drone lanciato contro un condominio. Malgrado i proclami del boss del Cremlino, sul fronte orientale la Russia non sta guadagnando terreno. Anzi, è l'esercito di Kiev ad aver recuperato parecchi chilometri quadrati. Ma Mosca dispone di un arsenale enorme, come si è visto ieri. Ieri a Kiev, sulla capitale ucraina, sono piovuti decine di missili balistici e centinaia di droni che hanno fatto strage, anche perché i sistemi antiaerei scarseggiano. Zelensky se n'è lamentato con gli alleati e ha annunciato una rappresaglia, in parte già realizzata. La scorsa notte 2 civili russi uccisi nei raid sulle regioni confinanti di Belgorod e Bryansk. Non pervenuta. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Khamenei, uccisa dai raid di Stati Uniti ed Israele. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, cominciato stamattina durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti, pagina politica. Non si placano le polemiche della vigilanza Rai, le dimissioni di ieri. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo. E muro contro muro nella calda estate, tra crisi e guerre in corso, esplode ancora il caso Rai con le dimissioni a catena, prima degli esponenti di opposizione e poi di quelli di maggioranza. Viene azzerata la commissione di vigilanza della TV pubblica ed è scontro tra le forze politiche in quello che sembra già un assaggio di campagna elettorale. Hanno bloccato i lavori per imporci un loro nome alla presidenza della Rai, denuncia la pentastellata Floridia, presidente della vigilanza Rai, dicono solo falsità. Le audizioni ci sono state, ribatte il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Filini, maggioranza che accusa le opposizioni di aver forzato la mano, bugia, la replica In vista dell'elezione, ora è stallo totale in attesa di una nuova commissione, la nomina di un nuovo presidente da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Oggi i carburanti tornano al prezzo pieno dopo la fine del taglio delle accise per la guerra nel Golfo. Giuseppe Caporaso.
6: Da oggi stoppa lo sconto sulle accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria, mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Ormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Temporali delle ultime ore hanno allontanato l'ondata di caldo sul fronte meteo. Le previsioni annunciano ancora un ritorno dell'estate, ma con meno afa. Ma a preoccupare è anche la siccità. Alessio Orlandi.
7: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo-aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sarebbe passata dall'Italia prima di raggiungere la Svizzera e la Germania l'attentatrice che ha messo la bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolev nel Principato di Monaco. La donna Anastasia Bereskova, 39 anni, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata, prima avrebbe raggiunto la Francia e di lì in auto il nostro paese. Voltiamo pagina, domani Papa Leone a Lampedusa, l'omaggio alle vittime delle migrazioni. Fabio Bolzetta.
8: Nei 20 chilometri quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone sui passi del suo predecessore 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis annuncia l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli, presidente del club partenopeo. Dopo Conte ha scelto dunque il tecnico ex Milan. Mondiali di calcio vanno agli ottavi, la Spagna che ha battuto l'Austria 3-0, il Portogallo 2-1 alla Croazia con gol di Cristiano Ronaldo su rigore e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Il nostro notiziario può essere riascoltato sull'app Play 2000. Noi chiudiamo qui ora con questa edizione. Da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Su Radio Icaro, solo grandi successi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
5: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
6: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori.
2: A riaccendere la speranza è stato il salvataggio ieri di Hernán Gil, un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie per 8 giorni. A proteggerlo è stata la scrivania della sua postazione di lavoro, una lastra pesantissima che però gli ha fatto da scudo permettendogli di sopravvivere. Un miracolo che oggi alimenta il lavoro delle squadre di soccorso. Si scava con pale, martelli pneumatici e strumenti di grande precisione, ma anche a mani nude. Ogni rumore, movimento, possibile segnale di vita impone di rallentare, ascoltare, procedere con la massima cautela. In queste ore gli sforzi si concentrano su Fabio, un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira. Secondo la protezione civile il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso accanto al corpo della madre, probabilmente morta. Ma altri soccorritori non escludono che sotto quell'enorme cumulo di cemento possano trovarsi altri superstiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita Berlino, l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Nell'attacco sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Sempre tesa la situazione in Medio Oriente, oggi in Iran i funerali della guida suprema Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, è cominciato stamattina e durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,55%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tragedia nella notte a Milano, dove un 28enne peruviano annegato dopo essersi tuffato con 3 amici nella piscina pubblica romana nella quale si era introdotto. Dopo la chiusura i 3 amici sono stati indagati per omissione di soccorso. Sono un giovane brasiliano, un mauritano e una ragazza colombiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio amici di Blu 2000, ma non c'erano le classifiche a quest'ora, Dani? Una volta, esatto, nel vecchio palinsesto. In realtà in questo nuovo estivo che è già iniziato lunedì scorso affrontiamo nelle parole dell'estate tanti contenuti che hanno a che fare ovviamente con la bella stagione, varie curiosità, argomenti anche più leggeri rispetto a tutto quello che purtroppo si sente anche di pesante nelle nostre vite intorno a noi. Cercheremo anche di strapparvi in qualche modo un sorriso, comunque di riflettere insieme su tutte le news e le curiosità che vi diamo giorno per giorno e che naturalmente compongono la scaletta di questo appuntamento. Stiamo insieme fino alle ore 16 anche oggi per riscoprire anche un pezzettino di classifica che poi farà parte anche delle classifiche nuove, quelle dell'estate, che debutteranno ufficialmente nella giornata di domani, anche domenica dalle 14 alle 15, ma ne parleremo ampiamente nella prossima ora. Intanto saluto per l'appunto il nostro Daniele Caruso che è in regia, a tutti voi che ci scrivete, quindi il contatto, quello giusto, è sempre il medesimo, diretta@radioinblu.it per una vostra mail. Rimane fermo anche il nostro punto sull'app Play 2000 da scaricare assolutamente se vi state preparando per andare in viaggio e quindi ci portate davvero in ogni luogo. L'app Play 2000 è gratuita e poi anche dal sito play2000.it, ricco di contenuti non solo della radio ma anche di TV 2000. Iniziamo con un capolavoro anni 80 di Lucio Dalla, questa è Balla Balla Ballerino.

gente si ha la voglia di farsi letteralmente sparare sulla Luna o su Marte, per fare un viaggio spaziale per allontanarsi un po' da tutto e da tutti, potrebbe essere una straordinaria vacanza estiva nello spazio, qualora ci fosse la possibilità da qui in futuro di poterla fare. Tante missioni di questo tipo sono già in corso per sperimentare i viaggi spaziali anche per noi comuni mortali, però in questo caso ne parliamo perché la NASA cerca volontari per simulare un anno sulla Luna e su Marte, un esperimento che prenderà il via effettivamente durante l'estate, ad agosto del prossimo anno, ma non tutti ovviamente possono parteciparvi perché ci sono dei requisiti ferrei e li vediamo insieme. C'è una selezione molto dura, riservata a cittadini americani e ai possessori anche di green card. Tra questi requisiti fondamentali, possedere un'ottima preparazione fisica, quindi io e te Daniele siamo già fuori, una solida, e poi non siamo americani quindi non possiamo neanche partecipare purtroppo, c'è questa solida stabilità psichica, beh, anche qui voglio dire ci manca, e una formazione scientifica adeguata al ruolo. Quindi dall'agosto del prossimo anno quelli che supereranno questi test trascorreranno un anno vivendo e lavorando in un habitat che poi riprodurrà fedelmente gli ambienti interplanetari. Quindi vi sembrerà veramente di stare, non so, nello Space Center di Houston, dove saranno completamente isolati dal resto del mondo e come se si trovassero effettivamente dentro una tipica missione spaziale. Vivranno insomma come una sorta di equipaggio che si trova nello spazio. Durante l'anno simuleranno questi voli spaziali lunghi mesi per raggiungere i pianeti, simuleranno le passeggiate su Marte e utilizzeranno anche dei mezzi per spostarsi ovviamente sulla superficie, come fossero praticamente nello spazio. Useranno hardware e software e lavoreranno anche sotto pressione con mezzi a disposizione molto limitati, come succede nelle lunghe missioni spaziali. Credo anche dal punto di vista del cibo non è che abbiano tanta varietà di scelta. Tutto questo servirà per studiare quello che accade, per preparare in totale efficienza e sicurezza gli equipaggi delle future missioni spaziali. Davvero molto interessante e molto curiosa questa cosa che ci riporta poi nell'ambito della NASA, dello spazio e tutte queste missioni molto particolari. Ritorniamo ancora al passato con Sinéad O'Connor.

Beh, perché l'ufficio programmazione di Blu 2000 lo sa quando c'è Daniele Caruso in regia e quindi inserisce prontamente la sua preferita, ovvero Gaia con Bossa Nostra. Allora, all'interno delle parole dell'estate, parliamo degli strafalcioni della maturità, sono stati veramente tanti agli orali, ma anche negli scritti. Allora, partendo dai classici, dove i danni sono stati più estesi, quest'anno Luigi Pirandello ha subito una serie di traumi identitari e degni dei suoi stessi personaggi. Il protagonista di Uno Nessuno 100.000, Vitangelo Moscarda, è stato ribattezzato da alcuni studenti Vitangelo Mostarda, mentre Mattia Pascal ha conosciuto diverse reincarnazioni, il fu Mattia Pasquale e il fu Mattia Bazzar, pensa un po', come il gruppo musicale, anche questo. Ma anche Pedro Pascal, qualcuno ha avuto l'intenzione, ma proprio seria, di scriverlo, l'attore di The Last of Us, che probabilmente nulla sapeva di essere finito in un tema d'italiano. Ma detto ciò, dopo la maturità, la scelta è quasi obbligatoria per uno studente su due che pare si iscriva all'università, ma in tanti, forse troppi, non arriveranno mai alla laurea. Ecco, l'Italia è uno dei paesi con il più basso tasso di giovani laureati, pensate, il 31,6% tra i 25 e 34 anni rispetto a una media europea del 44%. Quindi se tutte le matricole riuscissero, diciamo, a portare a casa l'intento iniziale, saremmo molto più vicini a questa meta. Lo dicono chiaramente le statistiche, le università telematiche incluse contano quasi 2 milioni di immatricolati, più o meno giovani, e costantemente da anni un neodiplomato su due si dirige verso il binario che porta nelle aule di una facoltà. I numeri diventano ancora più alti se poi lo studente in questione arriva da un liceo, laddove la quota di matricole è di circa 3 maturati su 4. Peccato che questo viaggio finisca poi su un binario morto per molti, perché come una tappa quasi obbligata, un vero e proprio automatismo, spesso figlio di questo orientamento scolastico che è inefficace, perché uno pensa di intraprendere un percorso valido anche per le proprie capacità, no, di studio, e invece poi è tutt'altro, e spinge a iscriversi in un ateneo in assenza di una vocazione precisa oppure scarsa conoscenza di alternative formative valide. E così, sebbene questa inerzia da un lato garantisca atenei affollati, dall'altro presenta questo conto salatissimo, innescando il drammatico fenomeno degli abbandoni precoci e dei fuoricorso. Magari qualcuno tra voi ha intrapreso un percorso di studio e poi lo ha cambiato, addirittura non si è laureato, quindi fatecelo sapere, siamo curiosi di capire se è rispecchiata appunto questa statistica che è venuta fuori proprio alla fine della maturità. Katy Perry è in arrivo su In Blu 2000 con la sua nuova canzone.

chiude così con Tame Impala Dracula, il piccolo spazio dedicato alle anticipazioni delle classifiche dell'estate nel weekend di Blue 2000. Ritorniamo a parlare di artista poliedrico, capace di muoversi tra musica, produzione, regia e sound design. Lui è Jacopo Martini, è tornato con Almeno Tu.

0: Estate in Blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

nostra programmazione anche in quella estiva, un disco che ci accompagna praticamente per tutta la settimana, e questa settimana tocca a Sombre con la nuova My Body in Sin Ready, che ritrovate anche all'interno delle parole dell'estate. Allora, lo sapevate che noi italiani siamo un popolo di lavoratori? Voi starete sorridendo in questo momento, perché chi c'ha voglia di lavorare con 40 gradi? Però ci sono quelli che si alzano molto presto al mattino, se non nelle prime ore prima dell'alba, un po' come sottoscritto, che fanno parte di quella bella schiera di italiani che sono i più mattinieri in assoluto al mondo, perché il nostro paese è primo in classifica per le persone che si alzano presto al mattino, quindi sono circa il 52% del totale. Le persone sono più produttive in base a diversi fattori, che contano ovviamente l'età, la professione, la cultura. Soprattutto chi per mestiere si occupa di cultura tende a produrre di più nelle ore serali, lo sappiamo, gli artisti, magari i cantanti, anche di notte vengono delle ispirazioni meravigliose per le canzoni. Invece i lavoratori nella seconda parte della giornata, quelli entry level, quindi quasi dopo pranzo, ma in generale gli italiani preferiscono andare a lavorare di mattina. Se l'Italia è al top della chart per le persone più attive al mattino, seguono Danimarca e Svezia. Invece Singapore è il paese dove le persone si sentono più produttive durante la serata. Nelle Filippine c'è una maggioranza di lavoratori che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Ovviamente dipende dalle varie professioni, l'abbiamo detto, dai ruoli, ma si parte anche dagli studenti, che evidenziano che chi è inizio della carriera è più produttivo il pomeriggio o la sera. Al contrario, chi ha ruoli di dirigente, che è anche più produttivo, alle prime luci dell'alba. Avete visto qualche dirigente arrivare alle 5 del mattino, alle 6 del mattino sul luogo di lavoro? Credo pochi, però ci sono anche nel nostro paese. Anche il settore professionale fa la differenza, perché ci sono i creativi e molti professionisti che si occupano di servizi che sono più produttivi nella seconda parte della giornata. In primis quelli che lavorano nel settore dell'arte, con un buon 52%, quindi sono molto più creativi nella seconda parte del giorno, seguiti da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi. In ogni caso, diciamo che le persone analizzate in questo campione, quelle che sono più produttive la mattina, sono circa il doppio di quelle più produttive la sera. Quindi per gli italiani, a quanto pare, il buongiorno si vede proprio dal mattino. Quindi è un motto che vale anche in questo caso e per questa graduatoria molto particolare che ci vede primi in qualcosa nel mondo, e ne siamo fieri da un certo punto di vista. Arriva adesso Paolo Nutini.

cantanti di gruppi che ci piacciono e che nominiamo, perché ad esempio quella del 2 luglio, cioè di ieri sera, è stata la grande notte di Emma, che ha debuttato all'ippodromo delle Capannelle nella capitale. Nessuno voleva perdersela, neanche i suoi amici colleghi che l'hanno raggiunta sul palco: Annalisa, Alessandra Moroso, Elisa, Giuli, Fabri Fibra, Comi con Dardust. Insomma, alcuni momenti clou sono diventati davvero virali sui social, soprattutto tenendosi per mano nel video Emma e Alessandra Moroso, che hanno veramente infiammato la serata grazie alla loro interpretazione in Pezzo di Cuore. Ma Emma è ritornata in questo periodo anche con Fabri Fibra. Questa è Antidroga. My

Road con Heaven. È stato il giorno anche degli annunci e delle uscite discografiche anticipate già dai social. Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, sarà disponibile già da oggi in preordine e sarà in vendita poi venerdì 25 settembre. Nuovo progetto, così sale a quota 29 come pubblicazione Biagio Antonacci, 17 album in studio, 2 dal vivo e 10 raccolte. Il titolo richiama due elementi reali: il Mustang, che è il cavallo selvaggio dell'America nord-occidentale, e la mitica Mustang, l'automobile sportiva americana, il cui logo raffigura un cavallo.

pubblico di Blondie, questa Maria del 1999, canzone con cui chiudiamo il nostro appuntamento di oggi con le parole dell'estate, ma anche per tutta questa settimana che ci ha visti insieme, la prima di questo nuovo corso estivo, che insomma vi vede protagonisti proprio voi anche con i vostri messaggi e la vostra presenza tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Grazie a Daniele Caruso in regia, vi auguro buon weekend. L'ultima canzone di oggi è quella di Giovanotti Alfa, Buon Vento. Ed è un po' di

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla parte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachille. Dolfini, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono ora 2.295, ancora migliaia di dispersi. Non si ferma intanto la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Tra le 15 e le 20.000 persone stanno partecipando ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei, ucciso nei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, funzioni che dureranno una settimana. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, è cominciato stamattina, durerà una settimana il lutto per Ali Khamenei, la guida suprema che ha tenuto in pugno l'Iran per 37 anni, un funerale che vuole essere una prova di forza del regime iraniano. Gli uffici e i negozi rimarranno chiusi per 3 giorni e sono stati requisiti scuole, moschee, palazzetti e lo sport per ospitare chi verrà da fuori spontaneamente o cooptato dal regime. La delegazione di 100 paesi gli renderà omaggio oggi, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che conta amici e nemici. La Cina manderà un funzionario, la Russia, l'ex presidente Medvedev, ci sarà il primo ministro pakistano, che sappiamo essere il mediatore tra Iran e Stati Uniti per questo accordo che continua a traballare a partire dallo stretto di Hormuz, dove la tregua resta armata e la navigazione senza pedaggi di fatto ancora a rischio. La nostra risposta sarà durissima, hanno minacciato i leader iraniani, se Israele e Stati Uniti faranno qualche attacco durante il funerale di Al-Khamenei, fissato provocatoriamente proprio domani, 4 luglio, festa dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista, che sarebbe fuggita dal Principato passando per l'Italia. Lampedusa si prepara alla visita di domani di Papa Leone. Il pontefice arriverà sull'isola, dove visiterà il cimitero dove riposano tanti migranti morti in mare. Poi la messa.
3: Nei 20 km quadrati dell'isola incastonata più a sud di Tunisi non si è arenato l'approdo di migliaia di migranti in fuga su mezzi di fortuna inghiottiti dal Mediterraneo. È lì che ha scelto di giungere Papa Leone, sui passi del suo predecessore, 13 anni dopo. La visita di Leone XIV domani mattina a Lampedusa, dopo l'atterraggio previsto alle ore 9, accolto dalle autorità, la sosta al cimitero, dove vi è un'area con tante croci senza nomi dedicata ai migranti morti dispersi in mare. Poi una sosta alla Porta d'Europa, monumento simbolo di Lampedusa, opera dell'artista Mimmo Paladino, che dal 2008 rappresenta l'isola dell'accoglienza con i suoi valori di speranza e memoria. Qui il molo Favaloro, il principale punto di approdo per i naufraghi soccorsi, verrà intitolato a Papa Francesco, un segno permanente di riconoscenza verso la Chiesa. Il Papa incontrerà alcuni migranti, poi celebrerà la messa con l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona dell'isola, dalla quale ripartirà alle 12.30.
4: Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE/MIB guadagna lo 0,61%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La colonna sonora dell'estate di In Blu è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blu Radio.

0: Santa Margherita.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi ci colleghiamo con Radio Spazio Noi Palermo, Luigi Perollo. Buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio Federica.
1: Che non sei a Palermo ma sei a Lampedusa, dove domattina arriverà Papa Leone XIV. Un viaggio molto, una visita molto significativa, Luigi.
2: È significativa perché sono quasi 13 anni da quella compiuta da Papa Francesco l'8 luglio del 2013 e domani Papa Leone celebrerà non soltanto una messa ma offrirà diversi segni concreti per sottolineare quella che lui stesso ha definito urgenza di umanità nei confronti di uomini e donne, bambini costretti a migrare per fuggire a guerre, carestie e mancanza di diritti nelle loro terre d'origine. Ti dico subito che sarà una visita molto breve, 3 ore circa, ma impegnativa, e fra l'altro è una visita preceduta dalle parole che Papa Leone ha pronunziato 2 settimane fa nelle Canarie, altro punto di approdo lungo le rotte della migrazione. Quindi è certamente, come dicevi, una visita carica di segni e soprattutto di significati.
1: Anche perché poi hanno tutti sottolineato il fatto che domani, il 4 luglio, è la festa dell'indipendenza americana. Sappiamo insomma che il Papa ha passaporto statunitense, possiamo dire così, insomma è nato negli Stati Uniti, e però evidentemente, a parte il fatto che non è che fosse obbligato, no, a fare la festa, però è la data dove lui invece va nella cosiddetta porta d'Europa. Lì con te c'è anche l'arcivescovo di Palermo e neopresidente della commissione CEI sulle migrazioni, Monsignor Corrado Lorefice, sentiamolo.
3: La scelta delle Canarie e la scelta di Lampedusa è molto chiara. Tra l'altro, proprio il 4 luglio, vista anche il passaporto di Papa Leone, avrebbe potuto fare tranquillamente altre scelte, ma ha voluto essere a Lampedusa. Secondo me i discorsi che ha fatto alle Canarie il Santo Padre, così come era accaduto per Papa Francesco, no? Il discorso che fece a Lampedusa con le 3 domande prese dal libro della Genesi, dove sei Adamo, dov'è tuo fratello, più la terza che ha aggiunto Papa Francesco, chi ha pianto per loro. Fu considerato quasi una sorta di chiave ermeneutica del suo magistero. Ora io direi che i discorsi di Papa Leone alle Canarie sono certo il messaggio che darà già con il segno della sua presenza, ma sono convinto anche con le sue parole. Credo che questi messaggi saranno realmente fondamentali per l'intera comprensione del magistero di Papa Leone, e credo che Lampedusa da questo punto di vista diventerà anche un topos, un luogo che dobbiamo saper abitare per vivere in pienezza come chiese anche il magistero di Leone XIV.
1: Ecco, le migrazioni, come sappiamo Luigi, sono anche sempre oggetto delle politiche, molte volte delle strumentalizzazioni. Che cosa invece vogliono proprio, diciamo, qual è il punto a cui vogliono arrivare, togliendo appunto tutto quello che noi aggiungiamo? Lo ha fatto Papa Francesco e adesso lo fa Papa Leone. Che cosa vogliono sottolineare, insomma, delle migrazioni?
2: Credo che sia importante sottolineare un principio che equivale, passami il termine, ad un paletto irrinunciabile, e cioè che la logica dei confini, quindi dei confini che non devono essere valicati, dei muri che si alzano, dei reticolati, è una logica che produce soltanto morte. Del resto il Papa pochi giorni fa ha detto una cosa molto chiara: la dignità della persona viene prima della frontiera. I migranti non sono un numero, ma sono dei volti. Un gesto senza politica resta una vera e propria lacrima. Ecco, quindi sono cose che certamente domani il Papa dirà qui a Lampedusa. Fra l'altro tu citavi la Porta d'Europa, che è un luogo simbolo, no? non soltanto delle tragedie, delle traversate, ma è un simbolo, ecco il concetto della porta aperta, è un simbolo di accoglienza, e quello sarà il punto in cui domani il Pontefice, ad esempio, incontrerà alcuni dei migranti che in questi anni sono arrivati a Lampedusa, sono stati accolti, adesso hanno una loro vita, una loro storia, e non dimenticano che qui hanno trovato una porta aperta. Quindi, come vedi, il significato è assolutamente ampio.
1: E allora sentiamolo ancora, Monsignor Lorefice.
3: È il Vangelo che chiede a noi che abitiamo queste isole, compresa Lampedusa, è l'isola grande della Sicilia, che chiede a noi di avere consapevolezza. Noi dobbiamo essere quell'immagine zattera, perché abbiamo le nostre fragilità, no? Sociali, economiche, ma questa zattera da sempre è stata una zattera. Una zattera diventa un approdo sempre per tutti. Un legno che galleggia non rifiuterà mai una mano che si vuole aggrappare a quel legno. I siciliani abbiamo un grande compito, così come ce l'hanno gli abitanti delle Canarie. Abbiamo un grande compito, che forse possiamo aiutare questo nostro mondo a custodire un cuore umano. Possiamo contribuire a non raffreddare i cuori degli uomini. Dobbiamo ripartire dal diritto per eccellenza, il diritto alla vita, il diritto alla mobilità, il diritto ad essere riconosciuti. E poi vorrei dire una cosa, mi piace ricordarlo, la Sicilia è parte di una nazione, quella italiana, è una regione dell'Italia, e vorrei ricordare che c'è anche una Costituzione per noi italiani. Sui principi fondamentali è stata ed è il punto di riferimento per tutti gli italiani.
1: Ecco, è bello il fatto della Sicilia e Italia. Allora, noi ci dobbiamo salutare, Luigi, siamo contenti che ci sei tu lì, salutaci il Papa.
2: Lo farò senz'altro il saluto corale di tutte le radio del nostro circuito in blu. Grazie Federica.
1: Grazie a te. Noi adesso andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
1: E con te continuiamo a parlare però di migranti, anzi di giovani migranti a cui è rivolto questo progetto Un Lavoro per Tutti. Enrica.
0: Esatto, migranti che magari sono proprio sbarcati a Lampedusa o insieme ad altri, o magari anche minori stranieri non accompagnati, e Confindustria Como ha rilanciato per il secondo anno questo progetto, appunto Un Lavoro per Tutti, ed è un modello veramente di collaborazione tra realtà diverse che mette insieme le imprese, gli sportelli del welfare territoriale, il terzo settore, il credito cooperativo, quindi veramente una risposta al bisogno di accoglienza, ma anche al bisogno di lavoro che c'è sul territorio.
1: Allora, è un'iniziativa come al solito di una rete, non c'è solo un protagonista. Tu hai sentito Carlo Alberto Cagliani, che è direttore generale della Fondazione Somaschi, che ci spiega come il progetto sceglie di guardare prima di tutto alle persone. Sentiamolo.
4: Quello che ci ha stupito è avere da un lato dei numeri molto incoraggianti, quindi 120 persone incontrate, 120 ragazzi, un centinaio ha seguito corsi generici e specifici, di questi circa 73 corsi specifici e 47 inseriti lavorativamente, con una provenienza, un'anagrafe e una fragilità dei soggetti che hanno aderito a questo progetto. Parliamo soprattutto di minori, e comunque l'80% delle persone tra il 2005 e il 2008 come data di nascita, e con una conoscenza dell'italiano ancora fragile o assente o comunque molto rudimentale. Allora, come si spiegano questi numeri che dicono di un successo? Col fatto che li abbiamo considerati come persone. E in cosa si è tradotto? Beh, da parte di Confindustria, nel non aspettarli sull'altra riva, ma accompagnarli con delle proposte contrattuali serie successive a questi corsi. Con la rete del sistema di accoglienza, che è andato un po' oltre il proprio mandato, quindi sia i centri di accoglienza straordinari, che di per sé sarebbero chiamati al minimo sindacale, invece hanno promosso anche l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa. le comunità che accolgono minori stranieri non accompagnati, che se ne sono fatte carico anche dopo i 18 anni, questi snodi, questi sportelli, CSV e tutti quelli che hanno collaborato a connettere le banche dei crediti cooperativi.
1: Ecco, quindi dicevamo la rete, le reti funzionano e tra l'altro sono percorsi molto concreti e pratici, appunto perché vogliono poi che i giovani vengano introdotti nel mondo del lavoro. Enrica.
0: Esatto, qui stiamo parlando proprio di corsi di formazione professionalizzanti, cui seguono dei tirocini e poi dopo arrivano, come diceva anche Caiani, dei contratti veri e propri, no? Sì. Quindi significa rendersi conto di un problema che esiste sul territorio, ovvero la presenza di migranti che spesso non riescono a integrarsi, e dall'altra le imprese che magari non riescono a trovare delle
1: persone,
0: delle
1: figure. Certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: E allora, questo significa, sì, appunto, che quando la rete funziona le risposte ci sono.
1: Allora, l'altro intervistato, Stefano Mariani, direttore di Enfapi Como, sentiamolo.
5: Il corso è un corso breve di 60 ore, ma che si sviluppa nei moduli di sicurezza, moduli teorici, tecnici e moduli pratici all'interno dei nostri laboratori, che quindi ha una funzione di introduzione a questo tipo di lavoro. Successivamente al corso i nostri operatori del servizio al lavoro contatteranno le aziende interessate per inserirle in attività di tirocinio, dove potranno sviluppare ulteriormente le loro competenze e probabilmente poter essere inseriti lavorativamente. La passata edizione del corso ha visto un buon esito occupazionale, diciamo il 50% dei partecipanti è stato assunto con dei contratti a tempo determinato e indeterminato.
1: Una rete così, intanto sono percentuali notevoli, poi pensiamo che anche il resto del 50% a mano possa trovare la sua strada o ripetere, diciamo così, i corsi. È una rete, mi viene in mente, Enrica, che servirebbe un po' per tutti.
0: Sì, una rete che servirebbe per tutti. In questo caso va riconosciuto il merito dell'intuizione a Confindustria Como, appunto con il presidente Brenna che citavamo all'inizio, proprio perché, come diceva Caiani, non ci si è fermati, no, ad aspettare le persone, ma si è andati loro incontro e li si è accompagnati. Ed è insomma uno stile, no, che potrebbe essere esportato anche,
1: certo,
0: per
1: i giovani, diciamo, non migranti, perché come tu sai, poi ne abbiamo parlato spesso ed è un problema che investe tutto il paese. È difficile far incontrare domanda e offerta, oppure i giovani non sanno quale percorso prendere e se esiste per arrivare a quel tipo di obiettivo.
0: Non solo, c'è poi anche la serietà che una rete di questo tipo assicura, poi il fatto che si arriva ad una contrattualizzazione corretta.
1: Certo, insomma, questo è in particolare molto importante. Allora, Enrica, grazie per averci presentato questo progetto e buon pomeriggio.
0: Grazie a te, arrivederci la prossima settimana.
1: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri. Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, Federica, a tutti.
1: Con te parliamo di musica, anzi di musica sacra, il festival che si chiama Sorella Pace e ha la direzione artistica di Monsignor Marco Frisina, che sappiamo che è famosissimo ormai per le composizioni di musica sacra. Qual è la cifra di questo festival, Fernanda?
6: Allora, la cifra è molto alta, perché veramente nel momento clou del festival, questa sera ci sarà anche un concerto del maestro Bronzetti che parlerà appunto del sentimento della pace, e questo è veramente il clou da un punto di vista dei partecipanti, musicisti, ma anche di chi sold out ogni punto gratuito della città di Cortona, ogni chiesa che è la sede di ogni concerto.
1: Hai nominato Marcello Bronzetti, che tra l'altro è anche collaboratore di Marco Frisina, di Monsignor Marco Frisina, sentiamolo.
7: si distingue sempre il nostro festival per la varietà di offerta che c'è. Una chicca di San Domenico che avremo su un ensemble con un amico di collaboratore di Ennio Morricone, che racconteranno un po' delle particolarità della storia del grande maestro. Ecco, se devo dire in qualche modo quello che può riassumere un po' questa varietà, questo messaggio, no? Questo bel tentativo di dire: ma che cos'è la pace? Che questo è un momento in cui veramente possiamo dire che ne abbiamo viste di tutte, anche di inimmaginabili, se vogliamo essere sinceri. Il messaggio, ecco, di Francesco è quando proprio, come in realtà sorella morte, è proprio un po' il discorso di come affrontare, di come vivere con serenità un momento molto particolare interiore, però proprio questa trasformazione, questa relazione di pace.
1: Ecco, beh, insomma, poi sappiamo che la musica è da sempre un veicolo di valori positivi. Quanto dura il festival?
6: Allora, ti dicevo, è nel clou,
1: sì,
6: fino a metà del mese di luglio, e sono pronti tutti ad accogliere veramente questo dialogo sia con i musicisti che con la musica stessa, il messaggio, no? Il messaggio più importante che riesce a dare la musica in dialogo, non è solo musica ma è anche conversazione con gli strumenti e anche con i partecipanti del festival, qualcosa che unisce gli animi, passando dalla sorella pace fino a godere anche di quelle che sono le musiche, come quelle di Haydn, proprio sul momento della guerra, perché bisogna rifletterci sopra per trovare una soluzione.
1: Tu hai intervistato anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, sentiamolo.
8: Festival di musica sacra è un appuntamento fondamentale per la nostra città, che è per definizione la città cristiana a tutti gli effetti. Aggiungo sull'anno francescano degli 800 anni, quindi capite bene che quest'anno è un incastro veramente molto importante per noi. È un festival che promuove la musica, ma che lancia anche dei valori che in questo mondo purtroppo vengono sempre meno, e per noi è molto importante mantenere livello alto rispetto appunto a quelli che sono i nostri valori cristiani, ma anche i valori della vita. Questi appuntamenti musicali servono per ascoltare concerti straordinari, ma anche per fare comunità.
1: Ecco, e riflettere, come dicevi tu, sui valori della pace, ma anche sulla guerra, sempre prendendo come fonte di ispirazione San Francesco.
6: Sì, e la cristianità, perché conoscersi in qualche modo, come ha fatto San Francesco, significa anche confrontarsi con gli altri popoli, ravvisando poi quelle che sono tantissime analogie, forse, anzi, siamo tutti dello stesso ceppo, diciamo, e San Francesco ci è andato con tutto se stesso in Medio Oriente e ha trovato il dialogo finalmente a quell'epoca. Speriamo anche oggi, questo, la nostra comunità era questo, ed è un momento di riflessione per guardarci veramente intorno, che insomma siamo tutti, sono parole vuote, Federica, vero?
1: No, non sono parole vuote, ma nella realtà, la realtà purtroppo ci dice che adesso non generalizziamo, non c'è tutto il mondo in guerra, però certamente quello che vediamo, ma anche paesi dove c'è la guerra e che partono da una base di povertà, che anche quella è una guerra per l'esistenza. Certo che bisognerebbe che fossimo tutti fratelli, poi è un'aspirazione, Fernanda.
6: La solidarietà è fondamentale, perché la povertà si combatte anche in questo modo. In queste giornate dove tutti questi concerti sono gratuiti, la comunità intera entra a dialogare e a conoscere ciascuno la problematica dell'altro, perché in quel modo si riesce proprio a fare comunità. Fuori delle chiese si assiste anche a dei festeggiamenti, a delle scene improvvisate in qualche modo, organizzate ma improvvisate, perché si sa che poi la gente vuole rimanere fuori a parlare, a riconfrontarsi.
1: Questo è vero, queste occasioni ti offrono l'opportunità, e grazie per avercene parlato, Fernanda, grazie.
6: Grazie a voi, buona serata.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Summer Lounge, Summer Addiction. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Inblu 2000.
0: The Lounge, Summer Edition.
2: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
7: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su Inblu 2000.
8: Buon pomeriggio. Da Pirachile Dolfini continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela. Le vittime accertate ora sono 2.295, ancora migliaia i dispersi. Non si ferma la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare più persone possibili. Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La donna, nota per i suoi legami con la criminalità, secondo il procuratore non avrebbe agito da sola. Finiscono oggi gli effetti dei decreti governativi per il taglio delle accise sui carburanti. Dopo i provvedimenti legati agli attacchi all'Iran, il prezzo della pompa tornerà dunque a salire.
9: Da oggi stoppa lo sconto sull'accise dei carburanti. L'indicazione annunciata da tempo dall'esecutivo raccoglie la raccomandazione della Commissione europea e di fatto vede da oggi il carburante a prezzo pieno gravato dall'imposta diretta. Il pieno di benzina o gasolio dovrebbe tornare a salire e il prezzo potrebbe superare per il gasolio 2 euro al litro in autostrada e attestarsi a 1,94 sulla rete ordinaria. Mentre la benzina in autostrada dovrebbe costare mediamente 1,95 euro, mentre fuori dalla rete autostradale non dovrebbe superare 1,86 euro al litro. Per un pieno il maggior costo potrebbe aggirarsi sui 3 euro. Complessivamente, fino ad oggi, gli interventi messi in campo sul fronte delle accise dall'esecutivo per raffreddare il costo del carburante sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Urso, nonostante le indicazioni rigide arrivate da Bruxelles, non chiude l'ipotesi di una possibile proroga. Valuteremo quello che è accaduto, ha detto il ministro, e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso per sbloccare del tutto la navigazione nello stretto di Hormuz. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
8: Prosegue in terreno positivo la giornata della borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tregua dall'afa che ha attanagliato l'Italia. I temporali delle ultime ore hanno riportato il termometro a livelli accettabili, sebbene il caldo si faccia comunque sentire. A preoccupare però, al di là dell'emergenza, la siccità e la condizione dei lavoratori esposti alle alte temperature.
10: Nonostante un inverno di piogge, anche abbondanti su tutta Italia, sono bastate due ondate di caldo intenso per far riaffacciare lo spettro della siccità, soprattutto in Piemonte e Veneto. In quest'ultima regione, il presidente Stefani ha già dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio. Alla base della decisione, le scarse precipitazioni, in particolare a marzo-aprile, pari a quasi 2,4 miliardi di metri cubi di acqua mancanti. Ad aggravare la situazione, denuncia poi l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica, la cronica assenza di infrastrutture strutture nel nostro paese, in particolare bacini e invasi, che non ha consentito di immagazzinare l'acqua portata dalle piogge. La siccità si fa sentire però anche al sud, dove le alte temperature hanno spinto la regione Sicilia ad emanare un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16. Il caldo inoltre sta facendo fiorire le viti in anticipo rispetto al solito. Alessio Orlandi, linea allo studio.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Radio Icaro, un classico.

0: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
1: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua, Rimini. Stappa quest'estate!
4: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Festival Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Basta poco a fare impressione.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
6: Viva l'Italia!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Ex moglie e suoceri gli avrebbero reso la vita impossibile impedendogli di vedere le figlie di 10 anni, minacciandolo di morte, arrivando ad aggredirlo. La procura di Rimini ha iscritto nel registro degli indagati 3 persone per reati da codice rosso. La moglie, una donna di origine moldava di 39 anni, e i genitori di 59. Le indagini hanno accertato una serie di comportamenti con cui la 39enne ha vessato il marito. L'episodio più grave, quando lo ha attirato in una trappola dopo averlo chiuso a chiave in una stanza, ha permesso ai genitori di aggredirlo fisicamente con cocci di vetro e una paletta di ferro. Il GIP Capodimonte ha emesso un'ordinanza cautelare di divieto d'avvicinamento per ex moglie e suoceri. I 3 sono difesi dall'avvocata Montanari. I funerali di Marco Galvani, il riminese 63enne, deceduto mercoledì all'ospedale Bufalini di Cesena per le conseguenze di un incidente stradale in monopattino, saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa Nostra Signora di Fatima di Rivabella. Con oltre 101.000 passeggeri, quello del 2026 diventa il miglior mese di giugno nella storia dell'aeroporto di Rimini, superando il precedente record datato 2011. Per il Fellini una crescita del 67,5% rispetto al giugno dello scorso anno e una percentuale di riempimento voli dell'87,1%. Il Regno Unito, con i 3 scali londinesi serviti da Ryanair, EasyJet e British Airways, e il collegamento con Manchester, genera quasi 14.000 passeggeri a giugno. Bene Budapest, servita sia da Ryanair che da Wizz Air, con oltre 10.000 passeggeri, mentre la Polonia si conferma il mercato trainante con 4 destinazioni e oltre 21.000 passeggeri. Ampliando lo sguardo al primo semestre dell'anno, il Fellini arriva ad oltre 213.000 passeggeri, più 28% sul 2025. Il comune di Rimini è tra quelli coinvolti dalla regione nel progetto sperimentale Scuole Aperte per offrire attività ai bambini delle elementari, con possibilità di svolgerle anche nelle prime 2 settimane di settembre, ma il percorso organizzativo resta complesso. Il servizio è di Maurizio Ceccarini.
3: Il progetto regionale Scuole Aperte prevede attività socio-educative gratuite dal 31 agosto al 14 settembre con orario 8:30-12:30 per i bambini dalla seconda alla quinta elementare. Il bacino potenziale a Rimini è di 525 alunni. Il comune ha avviato un confronto con dirigenti scolastici, enti gestori e cooperative, ma le tempistiche sono ridotte e i vincoli logistici significativi. Al momento solo 2 istituti comprensivi su 7 hanno inviato risposte formali, evidenziando disponibilità parziali. A causa di cantieri estivi e della concomitanza con le attività di programmazione del personale, alcuni plessi rimarranno chiusi, in altri saranno attivabili solo poche classi. L'amministrazione comunale si dice pronta a farsi carico dell'intera gestione organizzativa. Segnali più incoraggianti arrivano dalle scuole paritarie. 3 istituti hanno già offerto la disponibilità per accogliere 60-70 alunni. Il vero nodo resta però il personale educativo. La prima metà di settembre coincide con le ferie per molti operatori, reduci da 10 mesi di scuola e dall'impegno nei centri estivi. L'equilibrio della rete locale, che conta 80 operatori estivi e 270 educatori dell'inclusione, è dunque complesso. Il comune di Rimini attende le ultime comunicazioni formali per definire i posti effettivi. Intanto sono stati fissati i criteri di accesso: precedenza ai bambini con disabilità certificata e ai minori seguiti dai servizi sociali, seguiti dalle famiglie con entrambi i genitori lavoratori per favorire la conciliazione vita-lavoro.
2: La ristorazione continua a crescere a Rimini, soprattutto nelle aree centrali, mentre calano bar e pub. E quanto emerge dall'indagine realizzata da FIPE Confcommercio, che ha analizzato l'evoluzione tra 2015 e 2025. I ristoranti con servizio crescono grazie al traino del centro storico, dove passano da 114 a 143, più 25%. Nel resto della città invece si registra una flessione, seppur lieve. Cresce la ristorazione takeaway, più 9,3%. Calano invece del quasi il 17% gelaterie e pasticcerie, e soprattutto i bar, che in 10 anni crollano da 448 a 368, sia in centro sia nel resto della città. Pesa il cambiamento delle abitudini, evidenzia il presidente FIPE riminese Dani Spreite, ma anche il fatto che molte attività, soprattutto pub, si siano convertite alla ristorazione. Chi non ha una cucina attrezzata, spiega, non riesce infatti a tenere il passo della crescita nel settore. Carceri. In Emilia-Romagna 1000 detenuti in più rispetto alla capienza. Sentiamo il servizio con le interviste a Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti, Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e Monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna.
0: In Emilia-Romagna ci sono 1000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare degli istituti. A Rimini 46, il numero più alto in Romagna, alla Dozza di Bologna addirittura 326, a fronte di carenze di organico e nuove criticità come le condizioni nelle carceri con le ondate di caldo.
4: Non ho molta fiducia nei rimedi perché sono molto spesso poco diffusi e poco incisivi. Parlo dei condizionatori, parlo dei ventilatori, delle ore d'aria fatte alla sera, perché soprattutto mancando personale della polizia penitenziaria non tutti i desideri sono poi realizzabili, perché se non ci sono gli agenti non si può fare nulla.
0: Come soluzione a monte, il garante regionale sollecita una riflessione sull'indulto. Compito della politica, ricorda il vicepresidente del CSM, che aggiunge altre riflessioni.
5: Anche un eventuale provvedimento di indulto, di condono, questo sì mi sento di dirlo, sarebbe del tutto inutile, se non nell'affrontare a strettissimo giro la situazione, qualora non ci sia una riflessione più profonda anche sul ruolo del diritto penale in una democrazia moderna, quanti reati ci debbano essere, quali siano le condotte che effettivamente meritano una risposta da parte del diritto penale.
0: Intanto si può lavorare su strade che valorizzino, nel rispetto della sicurezza, il percorso dei detenuti.
6: Qualche volta uno pensa che così più mandate facciamo alla serratura, più stiamo sicuri. Esattamente il contrario, e quindi ci sono delle pene alternative, per esempio, che possono permettere ai detenuti di uscire, di avere in maniera protetta per loro e soprattutto ovviamente per la società.
2: Questa era l'ultima notizia, vi ricordo i telegiornali su Icaro TV, canale 18 del Digitale Terrestre, questa sera alle 19.15 e 20.15, e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro, l'informazione continua.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi la Chiesa celebra la festa di San Tommaso Apostolo, martire, è un testimone affidabile per la nostra fede in Gesù Cristo risorto. Per la sua intercessione chiediamo per ciascuno di noi, per i nostri familiari, il dono della vera fede in Gesù risorto. Preghiamo anche per i nostri cari defunti, preghiamo per Hidalgo, Alberto, Rosa, Daniele, Gigliola, Carlo e Bianca. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo.

siamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso, ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che Egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata, per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tende la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore.

Tommaso Apostolo, celebriamo oggi la sua festa. Lo conosciamo con la sua incredulità e diceva: se io non vedo e non tocco, io non credo. E dopo l'incontro con Gesù ha fatto una confessione di fede: mio Signore e mio Dio. È una bellissima confessione di fede che anche per ciascuno di noi. La festa di San Tommaso e questo Vangelo ci invita a rivedere anche la fede di ciascuno di noi. Come è la mia fede? Come il rapporto di cuore con il Signore risorto? Come la mia fiducia nel Signore risorte? È una fiducia reale? È una fede viva? Oppure una fede superficiale? La fede, lo sappiamo, che è un dono di Dio, è un dono da chiedere, ma è anche una scelta, è una decisione, un impegno. Bisogna nutrirsi, bisogna confrontarsi con il nostro Signore, e abbiamo bisogno anche della testimonianza, dell'aiuto della comunità, come ha aiutato Tommaso. La comunità, oppure i nostri familiari, i nostri amici, la loro testimonianza, la loro fede può anche aiutarci ad avere una fede autentica, una fede reale nel Signore risorto. Quindi anche a volte noi abbiamo i nostri dubbi, le nostre mancanze. Importanti da ricordare, che ci aiuta tanto il confronto, come ha fatto Tommaso, al Signore. Una volta anche lui, quando Gesù ha parlato della sua partenza, e lui chiedeva: non sappiamo la via, Signore. E Gesù ha risposto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi anche i nostri dubbi, le nostre mancanze possono anche darci una certezza, se sappiamo confrontarci veramente con Gesù e prendiamo anche dalle testimonianze dei nostri confratelli come vivere la fede. Chiediamo la grazia per l'intercessione di San Tommaso in questa Santa Eucaristia. Chiediamo il dono della vera fede. Amen.

0: radicati e fondati nella fede degli apostoli e dei martiri, rivolgiamo a Dio la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci.
0: Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa, perché vivendo il Vangelo che annunzia sia nel mondo il segno dell'amore gratuito e universale del Padre, preghiamo.
0: Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci.
1: Per il Papa, i Vescovi e i loro collaboratori, perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita il modello del loro gregge, preghiamo.
0: Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci.
1: Per gli evangelizzatori, missionari, catechisti, perché ricevano in dono la franchezza apostolica e portino ai pagani del nostro tempo il lieto annunzio del Vangelo, preghiamo.
0: Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci.
1: Per le nostre comunità cristiane, perché siano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella frazione del pane, nelle preghiere e nella carità fraterna, preghiamo.
0: Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci.
1: Per i neobattezzati, perché il germe della fede apostolica seminato nel loro cuore cresca e fruttifichi in tutta la loro vita, preghiamo.
0: Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci.
1: Per i nostri fratelli e sorelle defunti, Hidalgo, Alberto, Rosa, Daniele, Gigliola, Carlo, Bianca, perché godano dell'abbraccio del Padre in paradiso, preghiamo.
0: Dio degli apostoli e dei martiri, ascoltaci. O Dio dei nostri padri, che hai stabilito gli apostoli come colonna e fondamento del nuovo Israele, suscita generosi messaggeri della tua salvezza e dona a coloro che hai scelto il coraggio di abbandonare tutto per obbedire alla chiamata del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Ah.

Preghiamo insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo, Signore, l'offerta del nuovo sacrificio sacerdotale, nel ricordo del martirio del santo apostolo Tommaso, e ti preghiamo di custodire i tuoi doni in noi, che ti offriamo il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, unite a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beventene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Anziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ricordiamo in particolare Hidalgo, Alberto, Rosa, Daniele, Gigliola, Carlo, Bianca. Metteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, gli Apostoli, San Tommaso e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai la regna, tu la potenza e la gloria.
1: Radio Icaro Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Fabio è bella, bella.
1: Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Voglio la rifacciamo, per favore.
1: È la quarta volta, capito? Non ce la faccio più.
0: Il mischio è andato bene.
1: Mega, è la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone, buone, buone. Basta, io aspetto il mixer, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché... No, mi ma... devo fare la scaffetta.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.